0: Well, who's next?
1: Radio Number One, le 2:02.
2: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
2: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
2: Su Radio Number One.

0: ci si ammazza, il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, un'altra storia.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Pare che i menage a trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
2: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa.
3: Shalom.
4: Number One, gli scombricolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno scombricoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
2: Per allungare la vita non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni Di Lecco.
3: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare, compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire, è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
2: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
0: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
4: Solo un secondo.
5: Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da De Ninardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. L'ingresso di aria un po' più umida da est porta a una maggiore probabilità nella giornata di oggi sul nord Italia di annuvolamenti irregolari e qualche piovasco a carattere sparso, specie nel pomeriggio sui rilievi e sui settori alpini. Ma poi, verso sera e nella notte, possibili temporali in arrivo anche sulle zone pianeggianti, soprattutto al nord-ovest. Dunque temperatura in lieve diminuzione, non più i valori eccezionali dei giorni scorsi, ma massime comunque molto elevate, sempre oltre i 30-31 gradi in pianura padana. Al centro sole prevalenti al mattino, pomeriggio con qualche acquazzone o temporale lungo l'Appennino, temperature in lieve calo, massime comprese tra i 27 e i 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, al pomeriggio qualche rovescio temporale in sviluppo lungo l'Appennino, temperature stazionarie con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Sono con Bricola. Io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
2: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie number one di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 28 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, guerra in Medio Oriente, nuovi scontri a Hormuz, Trump non sono contento, in Libano Israele avanza, evacuare Tiro, Teheran svela una bozza d'intesa per cui le forze USA si ritirerebbero e Hormuz sarebbe controllato da Iran e Oman. Washington però smentisce. Intanto altre bombe israeliane su Gaza, almeno 7 morti, gli USA sanzionano di nuovo Francesca Albanese. La guerra in Ucraina, giorno 1555, Zelensky a Trump, serve più difesa aerea, adesione di Kiev alla UE, in Italia maggioranza divisa. La Commissione europea accelera sull'ingresso dell'Ucraina, ma la Lega fa muro. I vaneggiamenti di Mosca, l'Italia è complice del terrorismo di Kiev. Secondo i servizi britannici, 500.000 soldati russi sono stati uccisi dall'inizio della guerra. Passiamo alla cronaca, rissa a Milano, ucciso a coltellate un 22enne, il padre, ho riconosciuto uno di loro, la lite sulla banchina del treno. Nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, era insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani. Il padre avrebbe riconosciuto un capo della gang MS-13 tra gli aggressori, grazie ai tatuaggi. Savona, grave bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone dell'idromassaggio, l'incidente all'interno di un residence dove la famiglia era in vacanza. La bambina adesso è ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Indagini sulla camorra, caso del mastro, i PM chiedono alla Camera le chat con Carroccia. Carroccia è indagato per riciclaggio nell'inchiesta Bisteccherie d'Italia, locale di cui Del Mastro era socio. Il centrodestra vorrebbe dire di no. Aprilia, una bambina di 14 anni muore travolta da un'auto, la donna alla guida si è fermata per prestare soccorso, poi è stata colta da un malore, si indaga per omicidio stradale. Meteo e clima, caldo in aumento e temporali, oggi allerta rossa Bologna, Firenze, Roma e Torino, arriva il picco di caldo su gran parte della penisola, minime in aumento con rischio di piogge e temporali al centro. Allerta gialla in 7 regioni. Estero, Madrid, Spagna, la Guardia Civile perquisisce sede del Partito Socialista. Sanchez esclude il voto anticipato. Le indagini su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito. Il premier spagnolo, piena collaborazione con la magistratura e sostegno a Zapatero, coinvolto in un'indagine per il caso Plus Ultra. Sport, tennis, Roland Garros, Sonego eliminato da Paul per 3-6, 2-6, 4-6. Dopo la Cocciaretto, anche la Paolina lascia Parigi, KO contro Sierra, slam chiuso anche per Cina. Passano al terzo turno Dardiri e Arnaldi. Oggi Sinner giocherà contro Cerundolo. Calcio, finale a Lipsia della Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano 1-0. La coppa è degli inglesi e una rete di Mateta in avvio di ripresa a decidere il match in favore delle Eagles. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Scombriccolati del mattino.
0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi. Grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
5: C'era volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
6: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.

0: Gli Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Grandi, grandi Bonnie, grandi, dai che giovedì, all day di match. Ciao, ciao, ciao bellissima, ciao Pat, ciao Sergione, sulle mani.
2: Allora, adesso io dirò una cosa insomma che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
3: In arrivo sugli Scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
2: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua. Sei uno sciatore nato.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: In Cironi, in contrappatto romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
2: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare favore di farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Il Sironing è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
3: Grazie per essere stati con noi. Gli scombriccolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: le 7 in punto, questa è Radio Number One e noi tra poco cominciamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane, per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: buongiorno
1: Manuela, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Sergio, come stai?
3: Anch'io sto bene, state tutti bene?
4: Insomma, di testa forse no, però .
0: Di testa non tantissimo, bene ma non benissimo, eccoci qua. Buongiorno, no ma voi scherzate, ma buongiorno comunque,
4: Buongiorno.
0: Voi comunque scherzate, ma io l'altro giorno mentre facevo colazione avevo una coppietta vicino a me che facevano colazione anche loro, e c'era lei che parlava veramente così, e io all'inizio ho pensato che fosse una roba carina, no? Sai quando sì, sei in coppia, no? Che ti ami. Ciao Murino, come stai Tupino? Tutto bene? Invece no, parlava proprio così. E niente.
5: Dopo 20 minuti è finita in piscina.
0: Io non l'avrei sopportata neanche per 20 minuti una roba così. Però vabbè, anyway, come è andata la nottata, Patrizio?
4: Non è andata benissimo, ragazzi. Ho dormito 3 ore, il caldo, le zanzare, le cavallette, è successo di tutto.
0: È rimasta la nonna chiusa nell'autolavaggio.
4: Sì.
0: Sergio?
5: E niente, sono rimasto chiuso io nell'autolavaggio. Comunque va bene, sono rimasto chiuso nella doccia. Fortunatamente l'acqua era solo calda, quindi bene. Già faceva caldo fuori, c'è caldo dentro, ho rischiato la vita.
0: Quindi praticamente cotto a bassa temperatura, diciamo.
5: Sì, praticamente. Sotto vuoto.
0: Vabbè, questa combricola di oggi compromette molto, molto bene. Iniziamo!
6: La combricola.
7: La combricola.
6: La combricola.
8: La combricola di Radio Number One.

0: Un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Patrizia, stiamo guardando un po' troppo.
2: Niente al pittore.
1: No, stavo ridendo moltissimo perché ho scoperto, io nel senso Samurai Jay così come genere, col genere che fa anche così fisicamente, l'avrei collocato tipo Colombia, Paraguay, Argentina, così, ma napoletano.
2: Napoletano, capito.
1: E si chiama tipo Ciro, una roba del genere, però mi ha fatto molto ridere questa cosa. Allora, ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One, 7:08. Ma sai che ci sono dei maledetti? Oggi giovedì. C'è il weekend lungo, ci sono dei maledetti che si sono presi il venerdì di ferie e se ne vanno, tornano martedì.
2: Non esiste. Il pontone lunghissimissimissimissimo.
1: Bravo.
3: E fanno una settimana di ferie.
1: Praticamente sì, volendosi. No, averci pensato prima, vedi? Bisogna organizzarsi, bisogna essere intelligenti.
4: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Stambers West. Per guidare ci vuole la patente.
1: Sì.
4: La patente uno la tiene nel portafoglio.
1: Sì.
4: Il portafoglio è rimasto a casa. Dai con la grinta che è giovedì alle propelte dei match. Oh guarda verso! Sparati, va là che patisci meno.
1: Ma chi?
2: Sparati, generico.
3: Tra l'altro ci è arrivato un comunicato delle forze dell'ordine che stanno diramando questo segnale per Omar D'Averzo.
5: Ti maledico!
1: Mandaci la posizione, così ti mandiamo una bella volante, Omar, perché ti vogliamo tanto bene. Comunque questa roba dello sparare stamattina non so come mai, cioè sparati, c'è anche la nostra Dani Dallevate che vorrebbe sparare a qualcuno.
3: No,
1: lo so, sì, lo dice, ma lo dice con una cattiveria tremenda.
6: Vabbè. Buongiorno scombricolini scombricolati. Buongiorno. Sempre io, Dani Dallevate. Oggi niente barzellette idiote, niente richiami del cacchio, perché ho dormito malissimo, malissimo, malissimo, malissimo per colpa di uno strunz vicino di casa che pensa di far paura a me, che sono la donna del mondo,
1: ok? Io la chiuderei così.

0: Beh, potrebbe essere il giorno migliore quello della, dell'esame di maturità, quello in cui si dà il meglio di sé, insomma è un po' difficile, perché magari anche quelli che si preparano benissimo un po', poi sono emozionati, arrivano lì e insomma vorremmo che fosse sicuramente il giorno indimenticabile, quello lo è per tantissimi motivi, perché insomma finisce diciamo il periodo così della, della scuola, quella insomma così un po' più divertente, poi iniziano gli impegni, devi salutare i tuoi compagni di classe, prof, e quindi in un certo senso è un giorno indimenticabile, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli studenti in una lettera.
1: In una lettera che verrà pubblicata domani su 7, che è il settimanale del venerdì del Corriere della Sera, ma ci sono alcune anticipazioni. Lui parla della maturità come una svolta vissuta da sempre con qualche trepidazione, con speranza e con fiducia, un passaggio che contribuirà ad avviarvi in misura significativa al vostro futuro. Belle parole, poi c'è questo accostamento con la giornata insomma della Repubblica del 2 giugno, ci sta, no? Siamo proprio ormai quasi vicini, insomma c'è questa metafora, questo paragone tra l'esame di maturità e appunto il giorno in cui gli italiani decisero nel 46 che la nostra doveva diventare una Repubblica, no?
0: Allora, tra l'altro, adesso non so che cosa si ricorda nei nostri ascoltatori dell'esame di maturità, ma quando tu devi fare l'esame di maturità, almeno io me lo sono sognata per un sacco di anni, anche dopo, no? Cioè l'incubo e così, ti sembra una roba insormontabile, poi naturalmente quando affronti dopo delle cose che sono veramente, non dico insormontabili, ma diciamo un po' più serie, dice ah, potessi tornare all'esame di maturità, sì, che però comunque io non ci avrei voglia di rifare, devo essere sincera.
1: Perché ti ricordi dell'ansia prima?
0: Mi ricordo dell'ansia prima, sì, assolutamente.
1: Che è già iniziata adesso, perché 28 maggio e gli studenti di quinta sono già lì.
0: Io mi ricordo che finito l'esame sono ritornata e mi ricordo che un prof della commissione mi disse cosa è venuto a fare nel luogo del delitto, e io ero preoccupatissimo, gli ho detto come del delitto? No, gli ho detto così per sentire cosa fanno i miei compagni di classe, no? Cioè
1: anche io sono così, tornato ad ascoltare i miei compagni. Beh, quelli sono i giorni migliori.
0: Sì.
1: Tu l'hai già fatto e vai lì.
0: Esatto, bello rilassato.
1: E ascolti,
0: capito,
1: gli altri. Sì.
0: Vabbè, comunque in bocca al lupo a tutti i maturandi. Insomma, non pensate allo stress, dai. Poi voglio dire, come va, va. L'importante è che siate promossi, no?
1: O, cioè, sì,
0: no, dico nel senso, ci sono quelli che dicono: ah no, voglio fare il meglio del meglio, capito? No? Sì. Insomma, non si rovina nessuna media, dai. Allora, noi continuiamo con la nostra musica, cioè Dua Lipa. I've been

0: Dua Lipa che si sposa con il suo compagno e quindi probabilmente insomma vedremo un sacco di foto, di immagini, di banchetti. Lei l'avrà fatto l'esame di maturità?
1: Ma penso di sì. Chi canta il suo matrimonio?
0: Lei, ovviamente, scusami.
1: Non invita i colleghi no, col piano bar, qualcuno
0: no,
1: che
0: fa. Oddio, col piano bar.
1: Sì, sì, una cosa
0: roba
1: triste,
0: brutta. No, cioè nel senso, il piano bar ci piace, dico, però magari ad un matrimonio
1: di Dua Lipa.
0: Di Dua Lipa qualcosa. Credo, se non ho letto male, dovrebbe esserci invitato anche Elton John, così per darti l'idea della tiratura del livello degli ospiti.
1: Beh, allora piano,
0: capito?
1: Bar è perfetto, perché lui
0: certo,
1: è un piano bar di altissimo
0: esatto,
1: livello.
0: Elton John
1: però,
0: e piano bar, due robe così proprio.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, insomma, sì, ma se ne parlerà, figurati, avranno dato l'esclusiva a un sacco di giornalisti. Allora, intanto invece rimanete con noi perché tra poco cambiamo completamente notizia, giusto?
1: Sì. Beh, oggi è anche una data importante, è l'Hamburger Day. Io sono molto felice
0: anch'io
1: di parlare di questa cosa qua. Andiamo dopo la scuola, le fatiche della scuola, andiamo
0: si
1: sulla
0: mangia.
1: Hamburger Day.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, noi siamo i The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, 28 maggio. Oggi si celebra il panino più amato del mondo, oggi è l'Hamburger Day, una giornata che secondo me tutti potremmo festeggiare. Dove è nato questo panino e quante volte lo mangiamo in un anno? Dai, tra poco festeggiamo anche noi l'Hamburger Day.

0: Bravissima Siena Spyro, Material Lover, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Vabbè, io dico che il comfort food, soprattutto agli studenti, ma non solo, quelli adesso che insomma hanno bisogno di riprendersi psicologicamente per affrontare l'esame di maturità, ma anche a lavoratori depressi, gente abbattuta, un bel hamburger bello farcito e condito, secondo me può risollevare il morale.
1: Beh, direi proprio di sì. Oggi si celebra questa giornata internazionale dell'hamburger, 28 maggio, è una cosa sì che si dice, no, nella storia, partita da Amburgo, la carne tritata, poi però quella cosa di andare in giro con il panino l'hanno inventata gli americani, non si capisce ancora bene chi l'abbia inventata, però insomma parte da lì, ma ha conquistato il mondo. C'è un problema però, che negli ultimi anni quella cosa semplice che costava poco è diventata, no, come tante altre cose, un pochettino più gourmet, costa di più, c'è l'hamburger più figo, quindi anche qui si è elevata di molto la qualità, no? Assolutamente, trovi ormai degli hamburger di livello altissimo e che costano anche un pochettino,
0: sì,
1: di
0: poi,
1: più.
0: Sì, poi insomma bisogna avere naturalmente, come dire, un'arcata dentaria, devo dire, abbastanza importante per riuscire ad addentare il panino e sì, mettere insieme, diciamo, tutti gli strati. Andando a cercare un po' di notizie curiose, contrariamente a quello che uno pensa, no? L'hamburger, dice, sì, arriva dall'America. In realtà no, pare che la storia dell'hamburger abbia le radici ad Hamburgo, la città tedesca da cui deriva il nome Hamburger Steak, una preparazione a base di carne bovina tritata che era molto diffusa nell'Ottocento tra i marinai, i lavoratori nel porto. È vero che insomma prima era semplice, no? Come diciamo un po' tutti i piatti che sono nati poveri per gente che aveva bisogno di sostenersi perché lavorava, poi le cose nel tempo si sono evolute e sono diventate, diciamo, anche gourmet, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Quelli che ci hanno messo il pane attorno sono stati gli americani. Insomma, è una cosa mondiale, abbiamo capito, sia nella nascita sia nello sviluppo. Diciamo che ormai è come la pizza e poche altre cose, secondo me è un piatto, insomma, che si trova in tutto il mondo e che ognuno può personalizzare, no?
0: Sì. Sì, decisamente, anche perché
1: puoi farlo a casa, anche molto
0: sì,
1: semplice.
0: Puoi farlo a casa, però insomma ci hanno lavorato su molto per evitare che fosse associato, no, il tema dell'hamburger al cibo veloce, spazzatura, sì. E quindi ci hanno messo la foglia di insalata, le cose, dice, beh dai, se c'è la foglia di insalata sicuramente è più sano, poi magari ci metti intorno un sacco di formaggio, di salse, però se c'è la foglia di insalata, capito, quel tocco di verdura mi fa salire, diciamo così, di salute l'hamburger. Dai, però ragazzi, ci sta. Quando uno ha fame, a cosa pensi? All'hamburger e patatine.

0: Sono un grande Tiziano Ferro, tra l'altro è diventato virale su TikTok il video di Tiziano che durante le prove del suo tour praticamente prende per mano i suoi bambini Margherita e Andrés, che praticamente lo guardano rapiti sotto il palco e dicono: ma quello è il nostro papà, sono piccoli piccoli. Insomma, l'immagine è molto molto tenera, molto molto carina. Beh, immagino che comincino, anche se sono piccolini, a rendersi conto che il loro papà, insomma, è un grande cantante, no? Sì, cosa fa quell'uomo lì sul palco che canta? È il nostro papà.
1: Capire che proprio papà è un artista a livello mondiale, insomma, ci vuole qualche annetto. Allora, andiamo negli Stati Uniti fra poco, ritorniamo a parlare dei Simpson, sempre loro protagonisti.
0: Sì, sempre loro protagonisti. C'è una novità, c'è una nuova candidatura. Attenzione, perché insomma, parte per scherzo, non è detto che diventi realtà.
1: Chissà,
0: ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: La voce è di Bryan Adams, che sarà a novembre in concerto a Milano, in Italia. Tra l'altro il suo legame, insomma, con l'Italia è assolutamente indissolubile, cioè, no, lui e l'Italia sono così papa e ciccia, e quindi, insomma, uno dei tanti cantanti che, anzi, lui forse ha preceduto di un bel po' anche Sting e Mick Jagger, no? Nel venire in Italia, un sacco di amici italiani nel mondo della musica, dello spettacolo, insomma, quindi come dire, è un lover italiano.
1: È sempre il benvenuto, diciamo così.
0: Sì, sì, sì, dai.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato tante volte e in tanti ne hanno parlato, di quella famosa puntata dei Simpson, nel quale tanti anni fa si predisse l'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca. Nessuno ci credeva, sembrava una battuta, sembrava una barzelletta. E invece per ben due volte questa barzelletta dei Simpson è diventata verità, tanto che Donald Trump sta facendo il secondo mandato alla Casa Bianca. Questa storia ora ha una seconda puntata assolutamente incredibile, direi, però molto affascinante, no?
0: Sì, perché allora Dan Greene, che è l'autore dei Simpson, che predisse la presidenza di Trump alla Casa Bianca, si candida lui alla Casa Bianca, perché giustamente lui dice: allora, se io devo sapere tutto quello che accadrà a livello politico, gli uomini più importanti, le pedine che, diciamo, muoveranno, terranno le fila del mondo, tanto vale che vada io, no? Che so già, vi posso già dire quello che accadrà. Mi sembra assolutamente giusto, non fa una piega. Poi guarda, io dico, tra il serio e lo scherzo, attenzione, perché noi siamo abituati a vedere gente, no, che propone le proprie candidature a livello politico, non solo in America, in Italia, nel resto del mondo, che all'inizio, appena sentiamo le buttate, diciamo: ma figurati, dove va quello lì? Poi ci sono i sondaggi, e i sondaggi ci lasciano sempre, devo dire, abbastanza così stupiti, no?
1: Vorrei ricordare un Beppe Grillo,
0: esatto,
1: no, da noi, uno,
0: esatto,
1: Zelensky, anche lui comico,
0: esatto,
1: in Ucraina. In questo caso questo Greene, quando fece quella famosa puntata, no, dei Simpson, scrisse quella puntata, disse: è un monito per l'America,
0: esatto,
1: attenzione. Quindi voglio dire, lui ci vedeva lontano, evidentemente. Ha scritto anche Borat, per esempio, altro film, serie molto,
0: sì,
1: molto,
0: sì,
1: importante,
0: sì.
1: Quindi è uno che ci vede lungo, è uno che ci vede lungo in politica, secondo me serve sempre. Poi non so se sarà eletto, che cosa succederà.
0: No, esatto, ha iniziato a fare delle cose tipo strane, secondo me anche un po' scherzose, provocatorie. Ha cominciato a pubblicare video online in cui appare vestito con un improvvisato costume da profeta, però insomma
1: vabbè, anche lui però non benissimo,
0: predicendo, attenzione, la caduta di Donald Trump e invocando una più ampia resa dei conti morale e culturale. Allora lui parte dallo scherzo, poi dice: state lì, che state buoni, che potrebbe arrivare qualcosa.
1: Cioè, quindi abbiamo un presidente vestito da Gesù,
0: esatto,
1: Trump, e questo che
0: vestito
1: si candida,
0: da profeta.
1: Siamo a posto,
0: manca un terzo ma sicuramente arriverà. C'è il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa.

0: Miley Cyrus, Rock and Ball, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, alle 12 sarà il nostro ospite Enrico Nigiotti. Enrico Nigiotti che sarà con noi, dobbiamo fare un sacco di domande, faremo un sacco di chiacchiere, parleremo soprattutto di musica, ma non solo.
1: No. Nigiotti è uno di quegli ospiti che ben si adatta, secondo me, anche alle nostre passioni, sì, del vivere bene, della qualità. È un bel personaggio, servirebbero 2 o 3 ore, secondo me.
0: Anche secondo me servirebbe 3 ore.
1: Il tipo giusto, il tipo giusto.
0: Vogliamo, noi non vogliamo rapirlo, naturalmente. No, perché sai, magari ci ascolti, come 2 o 3 ore? Ma avete detto di meno? No. Sì, tranquillo. No, no, meno, però dai, non vediamo l'ora, siamo contenti, anche perché parleremo del suo nuovo bellissimo album. Intanto preparatevi, perché tra poco c'è un argomento assai piccante. Forse è presto, alle 11 del mattino, però vabbè, dai, si può affrontare.
1: Sì, dai. Toglietevi qualche vestito. Preparatevi.
0: Sotto il vestito niente, certo. Caso di dire, c'è Rita ora. No!

0: Hit Rita Ora, pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi vi portiamo a Sassari.
1: Spiaggia, nudisti, attenzione ai cartelli che possono essere decisivi.
0: Esatto, colpo di vento e via. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna alle stelle. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, definito dagli statunitensi puramente difensivo. L'azione sarebbe arrivata dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Immediati gli attacchi di rappresaglia di Teheran, che sostengono di avere colpito una base militare statunitense, e sono tornati a lanciare anche attacchi missilistici con droni sui paesi del Golfo. Sparati inoltre colpi contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz, tenendo i radar spenti. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso, spezzettato in 9 paesi, dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi. Gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. Altre 11 persone sono state colpite da provvedimento di espulsione. Santa Maria di Leuca nell'Eccese, ragazzino molestato durante la confessione, ai domiciliari un sacerdote di 69 anni. L'indagine sarebbe partita dalla denuncia della madre della vittima. Il prete si è difeso, si trattava di parte di un rito di purificazione, ha detto, si sentiva posseduto dal demonio. 3 feriti e un uomo fermato dai carabinieri è il bilancio di quanto accaduto a Monticiano, in provincia di Siena, poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. Un uomo straniero è andato in escandescenza aggredendo il parroco che avrebbe dovuto celebrare il funerale. Pochi secondi dopo l'uomo ha colpito anche il comandante della stazione locale dei carabinieri e un altro cittadino intervenuti per fermarlo. Secondo turno al torneo Roland Garros di Parigi, ieri eliminati Cina e Sonego, e tra le donne Jasmine Paolini. Oggi, tra gli altri, tocca anche al numero 1 Jannik Sinner, impegnato contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Appuntamento all'ora di pranzo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Mamma! Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Un po' di Brasil, il nuovo singolo di Gaia, si intitola Bossa Nostra, 11:07. Buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie, con Fabiano e Claudio. Beh, già questa musica brasiliana ci fa, insomma, sì, pensare alle spiagge, al mare, e quindi non bisogna andare tanto lontano per raccontarvi questa storia. Andiamo in Sardegna, a Sassari, dove insomma da tempo c'è questa convivenza, c'è questo lungo litorale che viene suddiviso e, diciamo così, vissuto sia dai bagnanti, diciamo, che si mettono in costume, che dai naturisti. Ma è successo qualcosa?
1: Spiaggia di Portoferro, classico cartello, no? Il cartello un po' improvvisato, un po' il cartello un po' da spiaggia, no? Che rimane lì per anni, che ho scritto: attenzione, qui termina la spiaggia dei nudisti, qui inizia la spiaggia libera, un po' per tutelare anche famiglie, bambini, le solite cose. Il cartello: vuoi un po' di vento, che in Sardegna, voglio dire, è sempre presente,
0: sì, normale,
1: vuoi un chiodino arrugginito, insomma, cade il cartello, nessuno lo rimette più a posto, e quindi grande fusione tra naturisti e tutti gli altri, quindi polemiche, perché...
0: No, allora, diciamo che la cosa che ha dato fastidio alle famiglie che erano lì con i bambini, voi dovete immaginare, insomma, ci sono le famiglie con i bambini, a un certo punto arrivano i naturisti così belli sciolti, si piazzano tutti nudi a prendere il sole, e naturalmente le famiglie con i bambini dicono: no, guardate che questa parte qua non è quella, diciamo, adibita a voi. E loro dicono: ma qua non c'è il cartello, e dunque, e donc, noi possiamo metterci qua. In realtà si mettono un po' a litigare. La cosa che però ha dato fastidio, diciamo, alle famiglie con i bambini è che una volta anche informati i naturisti del fatto che quel pezzo di spiaggia lì non era per i naturisti, loro sono rimasti comunque distesi a prendere il sole, non hanno sentito ragioni, non si sono voluti spostare.
1: Allora loro dicono: siamo noi naturisti, cioè siamo noi più vicini alla natura, quindi siamo qui in mezzo alla natura, non è che tu col costume, ma sì, oddio, ci vuole sempre un pochettino di buon senso. Allora io dico a favore dei naturisti che questa cosa qua dei bambini, si dice sempre, no? I bambini, ma secondo me i bambini non è che si fanno così tanti problemi, sono più gli adulti, insomma, che non vogliono avere magari i naturisti.
0: Insomma, quello di sicuro, però vabbè, sai, magari il bambino, è vero, non ci fa caso, però magari è un po' incuriosito, no? Dice: ma cos'è quello lì?
1: Tu
0: devi spiegare.
1: ci sta.
0: No, però sembra che, insomma, i naturisti abbiano risposto in maniera poco garbata, capito? Non sono stati carini, e quindi, insomma, adesso naturalmente anche le famiglie hanno detto: vabbè, dovete assolutamente regolamentare questa convivenza, che può essere allegra, bella, serena, felice, ognuno al suo posto, senza mescolare le carte, perché può essere pericoloso.
1: Convivenza allegra mi piace con i naturisti.
0: Esatto, con i naturisti.
1: Bel programmino.
0: La musica di Radio Number One, Monsters and Men.

0: da chiedere ad Enrico Nigiotti, adesso ce l'ascoltiamo con L'amore è, e poi entriamo un po' nella piccoli passi anche nella tua vita privata, okay. Abbiamo tante cose da chiederti qui a Radio Number One.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello

0: credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: L'amore è con Enrico Nigiotti, ospite oggi qui a Radio Number One. Allora, intanto diciamo che in questo tuo ultimo album, Enrico, c'è questo mashup della canzone L'amore è, l'amore sì. va con Olly. Tu hai parlato ovunque praticamente di questa bellissima amicizia che hai con Olly e Giulia, che sì. sono più giovani di te, sì. però insomma con i quali tu, forse perché avete tante cose che vi legano, no? Il mare, la musica, magari anche diciamo il punto di vista comune di vedere la vita, anche se insomma avete qualche anno di differenza, sì. però tu, Olly e Giulia, siete amici, no? Siete
2: certo,
1: diventati
2: sì,
1: amici.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Mm. Ieri sera ero da Giulia perché ho comprato casa a Milano e sono andato a vederla da lui.
1: Hai portato il vino?
2: Ma il vino no, ho portato non il mio, ma ho portato il vino.
1: Hai portato il vino?
2: Sì, ma lui voleva il bianco, l'ho fatto, cazzo, il bianco.
3: No, perché allora
1: raccontiamola sta roba.
3: Allora, prima cosa, oggi stiamo parlando di vino praticamente abbiamo iniziato il programma.
1: No, vabbè, perché te, noi due siamo capito? Non siamo astemi, diciamo.
2: Ma nemmeno io.
3: Siamo perfetti, diciamo che tendiamo ad andare sul cibo, sul vino. Però poi c'è anche questa cosa carina quando è venuto Giulia, Fabio, insomma, gli ha fatto un giochino, no, di abbinare.

0: generale dei giochi. E quando abbiamo detto Nigiotti, cosa ha risposto?
1: No,
0: Giulio?
1: Io ho detto trova di un aggettivo per ogni cantante con il quale hai collaborato, no? Gli faccio Nigiotti, fa Nigiotti, Nigiotti, Enrico, vino. Dico, ma come vino? Ma come vino, così, vino,
0: vino, festa, vino,
1: vino,
0: vino, festa,
1: vino, vino e festa, vino e festa,
0: vino e festa. Sono due belle parole.
2: No, ma, sì, perché effettivamente con me finisce sempre abbastanza in festa.
1: Così, caciara, diciamo.
2: Poi io sono, io faccio anche il vino, tra le altre cose.
1: Lo so, infatti io sono rimasta un po' male, te lo dico, Enrico.
2: Ma perché
1: però.
0: Ascolta, torniamo sulla tua musica, sulla tua arte. Nella tua presentazione di oggi, quella che ci è arrivata proprio dal vostro ufficio stampa, ho letto: cantautore carismatico, penna sensibile e voce tra le più autentiche. Ok, mettimi sul podio.
2: Vabbè, perché il mio ufficio stampa mi esalta, certo. È facile, cioè.
0: A quale tieni di più?
2: Dimmi, scusami.
0: Cantautore carismatico, penna sensibile, voce tra le più autentiche.
1: Io dico penna sensibile.
0: Beh, sono tutte e tre belle
2: penna
0: cose.
2: Sensibile. Penna sensibile.
0: Sensibile è proprio, insomma, la capacità di scrivere, perché lì ci sta proprio tanto. No, di te.
2: Ma è quello che è. Cioè, è una cosa che non so neanche perché mi è venuta. Però è una cosa. Perché io c'avevo il debito italiano.
0: Bellissimo questo.
2: Ho sempre avuto il debito italiano, pensate. Sì, e ho davvero vinto anche il miglior testo a Sanremo, quindi fa follia questa cosa. Però sì, c'avevo il debito, mai avuto la sufficienza.
0: E cosa non capivano questi insegnanti?
1: Ma scusa, ma a volte gli insegnanti
2: non studiavo, cioè lì a scuola, poi alla fine devi
1: studiare. Ma l'hai rincontrati poi i professori?
2: No, ma perché non se ne... io mi ricordo che quando andavo a scuola, tutti entravano, bussavano dentro la classe, entravano tipo, sai, gli alunni che avevano finito, venivano a salutare i professori. Io ogni volta dicevo, ma cosa cazzo devono a salutare i professori?
1: La scuola, cioè, quindi dici anche se l'hai incontrati per strada, cioè hai fatto finta di non vederli,
2: manco li saluto.
1: Infatti, ottimo.
2: Beh, ero un cane a scuola, cioè proprio non ci voleva andare.
1: Beh, però scusa se te lo dico, ho recuperato alla grandissima, grandissima, perché scrivi dei testi veramente meravigliosi. Allora rimanete con noi, perché tra poco, insomma, parleremo anche dell'arrivo dei tuoi gemellini, che hanno che sono troppo carini, e perché, insomma, si lega molto, diciamo, anche al fatto che, come dire, non dico adesso hai messo la testa a posto, però sei diventato più, come dire, quadrato. Un po' l'hai messo a posto.
2: Per forza.
1: Cosa fai? Non è che sti bambini li tiri su così, no?
2: Capito? Come sono due gemelli, se fosse stato solo uno allora due bambini ci potevano stare in casa, in tre siamo troppi.
1: Dai, parliamo di Maledetti Innamorati insieme ad Enrico Nigiotti, tra poco qui a Radio Number One.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. Alle 12:25 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora,
1: stiamo già brindando qui con
0: dato con anche delle creme schiarenti ad Enrico Nigiotti, perché cioè illegale, troppo abbronzato.
1: Illegale.
0: Abbronzato.
1: Intanto lui è qua che ci guarda.
0: È romano. Dai, tra poco di nuovo con noi, come sempre in diretta qui a The Journalist.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti. Eccolo qua, ospite qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. No, comunque c'è da dire che il tuo management parla bene della tua città, cioè Livorno, dove tu concluderai questo tour a novembre. Non vedi l'ora.
1: Sì, quella è la data finale, il mostro finale. Mostro... così, sì.
0: Sì.
1: Però molto insomma... bello.
0: Bello, bello. Senti Enrico, no, ti volevo chiedere dei tuoi gemellini carini, intanto anche perché tu hai scelto due nomi toscani e non l'hai chiamati Michael o Prince Ribeiro da Silva, voglio dire,
1: Maso, si chiamano
0: Duccio e Maso. Maso anche perché era un po' il diminutivo di tuo nonno.
1: Sì,
0: giusto?
1: Mio nonno si chiamava Tommaso e prima si evitava di fare, oggi se ti chiami Tommaso uno chiama chiami Tommy. Io li odio le americanate, quindi chiamo Maso, così non li può chiamare nessuno.
0: Ecco.
1: Chiamalo solo che Maso.
0: No, perché avevo letto da qualche parte che tu dici vabbè, se mi nasce un bambino lo chiamo Maso, poi hai scoperto che erano due, quindi ti sei dovuto un attimo.
1: Sì, è il secondo l'ha scelto la mia ragazza Duccio. Sì, che è più verso il fiorentino, non è il livornese, però
0: è carino insomma. Senti, molto. Come ti hanno cambiato, insomma, noi l'abbiamo letto, però tu hai detto vabbè, prima facevo magari qualche colpo di testa in più, adesso mi piace anche in qualsiasi posto mi possa io trovare tornare comunque per essere lì quando loro si svegliano, no?
1: Sì, no, sì, perché comunque fortunatamente sto lavorando tanto da due anni, parecchio anzi, e quindi sono sempre fuori casa, quindi su una settimana, ora col tour ancora di più, però diciamo che li vedo al mese, li posso vedere se va bene 15 giorni.
0: Ma loro hanno capito bene che lavoro fai? Cioè capiscono? No.
1: Loro mi videro una volta in televisione, mi ricordo era da Amici a fare non so, a cantare, non mi ricordo cosa, babbo, e poi non li capivano perché erano più piccini. Sì, che adesso in realtà no, ora
0: no.
1: Cioè, no, però delle volte quando ti fermano la gente perché delle foto non capisce.
0: E dopo
1: capirà. Questo è mio babbo, questo è mio babbo. Sì, sì, sì.
0: Che carino. Allora, eccoci qua.
2: C'è sempre molta famiglia, no? Le tue parole, molta Livorno, molta famiglia, sì. Molte radici. Abbiamo nominato il nonno, dunque, da quella bellissima anche canzone, no?
1: Non Hollywood.
2: Sei sempre lì, ti piace molto, insomma, ribadire questo attaccamento, insomma, ai tuoi posti, no?
1: Sì, perché io credo che, cioè, io ho sempre pensato una cosa, infatti per questo io adoro i sardi, il popolo sardo, perché io credo molto... che sì, ok, c'è il progresso, però progredire senza riconoscere e essere a contatto con le proprie tradizioni da traditor in latino, che vuol dire procedere, continuare a camminare, cioè quindi se te continui a camminare andando solo verso il futuro senza portarti niente del passato, diventi solo uno schiavo. Invece te sei a contatto con quello che è, se sai da dove vieni,
0: sì,
1: e a quel punto non sei uno schiavo, te sei consapevole di quello che
0: io comunque ribadisco. I tuoi professori secondo me erano un po' confusi, perché cioè dove sei andato a scuola, scusami, che professore salutiamo, cioè
1: stavo,
0: ma come si fa la stessa cosa, ma dici ma oh ma dai latino, scusa,
2: 10 maturità a posto, ci vediamo, cioè mamma mia,
1: facevo casino a scuola, io ero tremendo.
0: Quindi capito, eri tremendo, eri quello che metteva, cosa facevi a scuola?
1: No, io ho fatto di
0: tutto,
1: non si possono dire tante cose,
0: ma una dilla, dai, una proprio la cosa, non quella più grave, quella diciamo così
2: media.
0: Quella media, dai, leggera.
2: O anche quella più grave con parole tue, poi
0: tanto
2: noi,
0: ormai
2: poi
0: è passato del tempo, dai Enrico.
1: Aspetta
0: che sta filtrando,
1: sto cercando di filtrare in continuazione.
0: Ma dai, quella piccola, cioè tipo entra la prof, cioè gli hai messo qualcosa, no?
1: No, beh, attaccavo le robe, tipo sì. Si facevano i falli sui libri, si ritagliavano e con lo scotch li attaccavi tipo alla borsa dei professori, a bidelli.
0: Hai capito?
1: Era la cosa più leggera.
0: Vabbè, quindi scusami, è ovvio che anche magari cioè, il ragazzo si impegna, però comunque non gli possiamo dare.
1: Andavi
0: capito?
1: Al terzo piano e buttavi tipo secchiate d'acqua giù perché lì sarà. Vabbè, si
0: senti,
1: fatti.
0: Ti voglio fare
1: bene.
0: Una domanda, però un po' scomoda, perché sennò allora, ma in questo ambiente, no? Cioè della discografia, della musica, eccetera. Quanto costa mantenere, diciamo, le proprie idee e la propria autenticità?
1: Ma a me non è costato niente perché o è così o non è così.
0: Ecco.
1: Cioè.
0: Quindi però sei riuscito, diciamo, comunque nel tuo obiettivo.
1: Cioè, io non è arrivato tal, ripeto, cioè ho cominciato a camminare di musica quasi ormai purtroppo 9 anni fa perché quest'anno, ora fra 2 settimane ne faccio 39, quindi ormai
0: vabbè, quindi
1: avevo 30 anni, quindi comunque è una cosa che me la sono l'ho rincorsa, ecco, diciamo, me la sono sudata e non
0: a modo tuo,
1: a modo mio, e quindi okay, okay. Ho sempre fatto a modo mio quello che volevo fare. Ho avuto il mio, cioè non, secondo me è una domanda che devi fare in realtà a una persona che ha molto successo, perché capita magari alle persone che hanno molto successo e magari non scrivono le canzoni. Io sento cantautore,
0: sì, però ma sai che in realtà no, perché questa cosa capita di più ai ragazzi magari più giovani, che si prendono poi delle pause perché magari non riescono a fare, qualcuno è capitato che ce l'abbia anche detto, no, non riescono, magari si prendono delle pause perché non riescono a fare quello che vorrebbero in realtà fare, okay. E quindi, capito, gli viene imposto magari un po' questo il senso, okay. Diciamo di fare un certo tipo di prodotto perché è più magari commerciale, in realtà loro vorrebbero fare dell'altro perché si sentono come te affini a un altro percorso, certo, musicale, ma non possono.
1: Ma quello, sai, quello non.
0: Però a te non è successo, no. Quindi assolutamente no. Infatti.
1: No, ma io alla fine, cioè io, cioè quando te porti, guarda, queste sono le mie canzoni, no? Io quando ho fatto l'amore l'ho scritta io e poi non ho Hollywood per io me ne scrivo, me ne canto, certo, me ne scrivo, me ne suono.
0: Tanto tu sei grande fan di Bersani, no?
1: Sì, Bersani, io sono innamorato di Niccolò Fabi, che secondo me è
0: grande Niccolò, sì.
1: Per me
0: vero.
1: Niccolò Fabi è il
0: più poeta.
1: Grande, sì, il più grande, cioè quello
0: sì,
1: che
0: è vero. Meglio. Concordo.
2: Io però ascoltando le tue canzoni, guardandoti qua, non so perché, Fabi, aiutami, tu, a me viene in mente Grignani.
1: Ah, ma tu
0: cioè No, perché non l'hai conosciuto.
2: No, non l'ho conosciuto. Io
0: no, non c'entra niente lui.
2: No, vabbè,
0: aspetta, col massimo rispetto dico, però non c'entra niente.
2: Comunque fammi dire, io ascoltando le canzoni, vedendoti un po' qua, mi viene in mente Grignani. Non so se c'è un punto di contatto.
1: Guarda,
2: tra
1: io Grignani ho ascoltato tante cose e secondo me è anche sottovalutato, secondo me, perché ha scritto delle cose meravigliose. Se te pensi a Destinazione Paradiso,
0: che è bellissima,
1: cavolo, sì, un capolavoro, è un evergreen della musica italiana. Ma io penso, vabbè, La Fabbrica di Plastica, un disco incredibile, anche Campi di Popcorn, insomma, è un grandissimo disco, per cui cioè assolutamente, ho ascoltato tante cose e mi piacciono molto, come Adoro Vasco ad esempio. Ci sono tanti cantautori che ti ascolti. Niccolò Fabi per me è un qualcosa che va oltre la musica, è come se fossi un filosofo, cioè come se
0: ma lui è una persona di intelligenza tra l'altro pazzesca,
1: sì, per me è una sensibilità incredibile, sì. E io, a me piace tantissimo, cioè sono una persona un po' pigra, non ho voglia di leggere i libri, ascolto una canzone di Niccolò Fabi
0: è come se avessi letto,
1: sì, per me sì.
0: Sì, tra l'altro lui è laureato in filologia romanza, questo me lo ricordo da tantissimi anni fa quando lo
1: io ovviamente non sono laureato, inutile che lo
0: dici specificare, tu te la diamo ad onore perché hai già, voglio dire, abbiamo capito. Senti Enrico, allora ci sarà questo tour,
1: sì.
0: Raccontaci un po' prima di salutarci che cosa succederà sul palco, dove tu, se non ho capito male, sarai solo, giusto? O no?
1: No.
0: Ah, non sei da solo?
1: No,
0: hai tutta la il gruppo.
1: Io ho cominciato già da Creba 2 settimane fa,
0: sì?
1: E sarà un tour lungo, quindi sarà un'estate lunga che si concluderà a novembre con
0: Livorno.
1: A Livorno. E niente, porto tutte le mie canzoni, porto il nuovo disco Maledetti Innamorati.
0: Ok.
1: Ci sarà tanta chitarra elettrica, io sono Nasco come chitarrista, quindi è un elemento in più che porto e insomma si salta e ci si commuove, come sempre.
0: Che bello.
2: Bello. Ricordiamo le prossime date. Allora, abbiamo l'1 giugno, sei a Campobasso, poi Voghera, Pavia,
1: sì,
2: a metà giugno, poi Palermo, Cremona, e abbiamo poi tutta l'estate, insomma, per venire
1: assolutamente
2: a trovarti.
0: Sì, comunque amici di Livorno, non chiedete gli accrediti perché non
2: perché
0: ci saranno, perché no, questo ce l'hanno detto, inutile che fate.
1: No,
0: io
1: perché
0: sono amico di Nigiotti.
1: Sì, ma perché quando io non li chiedo mai, io accrediti per esempio alla fine, no? E succede che poi alla fine fai sold out
0: e poi non c'è più, capito?
1: No, però, e poi ce le devono avere perché sono i miei amici e io
0: devi fare entrare, chiaro.
1: Quando li vendi tutti, ti devono per forza fare il che vuoi. Cioè, io non vedo tutti i biglietti, non mi potete rompere i coglioni, vi do i voglio.
0: E quanti sono di solito i tuoi amici che fai entrare?
1: Ma no, alla fine
0: insomma
1: una ventina, dai.
0: Una ventina ci sta.
1: Però il palazzetto quando si è, insomma.
2: E comunque il palazzetto mi hai detto che stai andando verso il sold out, è già più 4.000 biglietti venduti,
1: sì,
2: quindi grande soddisfazione.
1: Sta andando molto bene. Sì,
0: ma poi senti, nel caso ti piacerebbe arrivare anche a dimensioni, come dire, più grandi, o ti piace comunque insomma anche?
1: No, io adoro il teatro, devo essere sincero, mi piace tantissimo.
0: Quindi
1: il teatro,
0: c'è un rapporto più diretto,
1: sì,
0: con il pubblico.
1: Mi piace più quel, cioè credo che secondo me la mia musica sia più dentro a quella roba lì. Il palazzetto sarà un'esperienza bellissima, sarà una grande festa, quindi
0: sì.
1: Per adesso mi limito a fare quello di Livorno, poi vediamo.
0: Certo, poi vedi, dici. Allora, intanto noi ringraziamo Enrico Nigiotti, tanti complimenti Enrico per questo tuo album, salutici tutti i tuoi amici, insomma i tuoi bambini, Livorno. Chi è, qual è il, che ne so, la figura con cui sei più affezionato a Livorno? Il panettiere, il lattaio, il calzolaio, chi è?
1: Allora, io l'acquaio.
0: L'acquaio?
1: Sì, cioè? Io vado sempre. Quello che va a prendere l'acqua, si chiama l'acquaio.
0: Ah, quello che, quello che ti ho la porta a casa?
1: Sì, no, io ci vado.
0: Ah,
1: sì,
0: tu ci vai?
1: Vai lì, cioè, prendi l'acqua. Cioè,
0: è per quello che sei così muscoloso, perché li carichi.
1: Perché c'ho due figlioli, bevano più di me, quindi mi sembra.
0: Ma cioè, ragazzi, io voglio lasciare questa intervista con Enrico Nigiotti, che va in giro per Livorno con le casse d'acqua qua.
2: È una bellissima immagine.
1: Ricordiamo. Però è vero.
2: Ricordiamo anche al volo questa cosa. Che oltre al tour, domani esce questo nuovo singolo. Sabato sera con Mara Sattei, va bene?
1: Sì, sono
2: e quindi lo lanceremo e lo ascolteremo poi anche noi su Radio Number One.
0: Grazie Enrico,
1: grazie
0: a presto.
1: Mille a voi.
0: Grazie,
1: wow.
0: A presto.

0: The Journalist, gli spacca notizie.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Una grandissima canzone, come sempre protagonista del nostro appuntamento qui a Radio Number One con i Chicago, If You Leave Me Now. Allora, abbiamo appena salutato Enrico Nigiotti, poi ovviamente l'intervista come al solito la potrete trovare su Radio Number One, sul nostro sito, sui nostri social, con tutti gli spezzoni, insomma, di questa intervista di cui, nella quale abbiamo parlato anche dell'album suo, anche dell'album.
1: Va bene, però con un personaggio così bisogna un attimino andare oltre le righe, ci siamo andati abbondantemente, ma
0: no,
1: ci sta,
0: il giusto, ci sta, dai, il un pelino.
1: Dai, aggiornamento tennis, Roland Garros, Sinner ha vinto il primo set, parliamo del secondo turno contro Cerundolo, 6-3 è appena iniziato il secondo. Cobolli ha vinto i primi due con il cinese Wu Jibing, 6-4, 6-4, ed è avanti 2-0 nel terzo. Oggi in campo anche Arnaldi contro Tsitsipas, Duretta, e Berrettini contro Rinderknecht, che
0: Berrettini gioca?
1: Certo,
0: no,
1: ha vinto.
0: Vabbè, era così per dire. No, gioca, Berrettini gioca.
1: Beh, ha vinto il primo turno.
0: Sì, va bene,
1: turno. Bocca al lupo ai nostri azzurri impegnati nel tennis.
0: Speriamo. No, perché ho letto un'intervista di Boris Becker che ha detto, vabbè, ma che divertimento c'è, Sinner, nessuno tiene testa a Jannik Sinner, poi soprattutto quando è infortunato Alcaraz. No, ha voluto dire, nessuno tiene testa a Jannik Sinner.
1: Bravo, Becker.
0: Bella scoperta.
1: Allora.
0: Potrebbe scendere in campo lui.
1: Sì.

0: con Lenny Kravitz a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, tra poco c'è One Match.
1: One Match, noi ci ritroviamo domani, venerdì, per chiudere alla grande.
0: Ma vado
1: la
0: io?
1: Settimana.
0: No, vado io?
1: Cosa vai tu?
0: Ferrari.
1: Ah no, giusto.
0: Non è... No.
1: No, prendo,
0: no,
1: prendolo.
0: No, va bene, va bene. Scusate, no, messaggio tra di noi. Vado io, interni. Vai tu, vai lei, vai voi. No. Va bene, dai, ci risentiamo come sempre domani mattina a partire dalle ore 10.
1: Ciao.

0: in punto, subito le notizie, poi arriva One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
3: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
5: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e da lui o non è lui?
8: Sono io, Andrea Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, ciao zio, ciao, e siamo contenti oggi perché si sta avvicinando il weekend, lo dico già.
0: Sì, siamo contenti perché arriva l'estate, no, è già arrivata l'estate, effettivamente.
8: Mi sembra di sì.
0: Se metti fuori il nasino, senti proprio quella profumanza di caldo torrido con un po' di umidità che non ti fa dormire, ti è successo?
8: Sì, è come se mi è successo. Comunque zio, volevo dirti che questo è One Match.
0: Sì.
8: Poi se vinco bene, se non vinco fa niente.
0: Non è vero che tu ci tieni a vincere, ci tieni tanto. Vabbè, abbiamo spoilerato, perché ce l'abbiamo fatta spoilerare anche oggi in qualche modo.
8: Sì.
0: Perché guarda che ci vuole. E allora possiamo iniziare un'altra puntatona di One Match. Voi pronti ad ascoltare il tema e soprattutto pronti a votare? Possiamo andare?
8: Andiamo!
0: E allora pronti, partenza, via!
7: One Match! E tu, da che parte stai?

0: Minacci, maledetto me su Radio Number One, possiamo cominciare un'altra puntata di One Match.
1: Cominciamo anche perché non vedo l'ora di divertirmi durante quest'ora, perché quella è l'essenza poi, no?
0: Ma
1: del nostro programma,
0: tu sei
1: di tutta la radio.
0: Sei, perché dai, tu ci tieni a vincere, ci tieni tanto, sempre, sei accanito nella
1: perché
0: sfida.
1: mi viene chiesto, ah, no? Poi sì, dopo sì. So che se vinco lo zio mi paga il pranzo e quindi io sono abituato in questo modo. Però, allora, il tema di oggi è importante perché tocca vari ambiti della nostra quotidianità. No? Lo sport, il lavoro, le relazioni, i giochi, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è: nella vita, nello sport, in queste cose qua, conta di più vincere oppure divertirsi? C'è chi in effetti ha mentalità competitiva e chi invece preferisce semplicemente godersi l'esperienza. Poi se si vince bene, se non si vince, pazienza.
0: Ecco, ricordiamo che è una domanda che mettiamo un po' per tutti gli ambiti della vita, quindi vincere o divertirsi. Come dicevi tu, anche nelle relazioni, anche nello sport, vero, ma anche nella quotidianità del lavoro, per esempio. Ci stai?
1: Ci sto. Perfetto. Sono pronto.
0: E allora, se siamo pronti, possiamo schierarci, così poi potete votare.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Io dico che bisogna godersi la vita, le esperienze, prenderle così come sono, senza che tutto sia per forza una guerra, tra virgolette, competizione. Cioè, divertirsi ti fa vivere sicuramente molto meglio. Non so, per esempio, no, zio, finisci una partita a scacchi, ti fanno scacco matto, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Cioè, tu hai fatto esperienza, poi la prossima volta magari vinci.
0: Quindi, scusa, fai esperienza per perdere o per vincere.
1: Ma è chiaro che a tutti
0: allora
1: piace...
0: vuoi vincere.
1: Tutti vorrebbero vincere, però credetemi, io sono il suddito perfetto di De Coubertin.
0: Ma cosa stai
1: dicendo? E ti dico che la pressione eccessiva, quella che avete voi, la felicità la toglie, la felicità viene meno, fidatevi.
0: Guarda, io ti risponderò per le rime soltanto dal mio angolo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: È vero che si gioca, che si partecipa per divertirsi, ma alla fine si gioca per divertirsi, ma alla fine si vuole vincere in tutto. Vai, non so, cerchi di fare la corte a una ragazza, cerchi poi di conquistarla, di metterti assieme, mica siamo divertiti, sono andato bene a cosa con lei, sono andato a mangiarci una pizza e finisce, no, tu vai perché vorresti metterti insieme. Partecipi a una gara e quando ti iscrivi alla gara non è che partecipi per farti una sana risata, se no guardi due barzellette in televisione o ti leggi due stupidate, invece no, partecipi per vincere. Quindi vincere è uguale a ottenere il massimo senza ipocrisie, perché non facciamo gli ipocriti, vincere è la cosa che ci interessa, il resto è mancia.
1: Da che pulpito, caro zio Nasti. Allora, avete capito benissimo le posizioni, scrivete tanti messaggi, il numero è 393 444 0444. E vi lasciamo con la nostra musica, andiamo avanti perché c'è James Blunt con Bonafide Heart.

0: James Blunt, Bonfire Hearts su Radio Number One. Questo è One Match e stiamo discutendo se sia meglio vincere, diciamo, vincere punto e basta, competere per vincere, oppure semplicemente competere per divertirsi, perché secondo me bisogna godersi, ripeto, l'esperienza, perché divertirsi comunque ti fa vivere sicuramente meglio senza troppe pressioni psicologiche che fanno male.
1: Ti faccio però una domanda, Andrea. Sì. Quando vinci ti diverti anche? Quando perdi, secondo me, non ti diverti neanche così tanto, non sempre.
0: Beh, ma non è detto, sicuramente un po' di frustrazione perché perdi, ma passa in un amen, tu pensi sicuramente
1: come
0: al
1: passa,
0: fatto
1: come
0: di...
1: passa in un...
0: in un amen.
1: Ma quante ne sa sto ragazzo?
0: In un secondo, in un attimo.
1: E sono modi di dire, Fischia, che italiani che vengono dalla storia, altro che Accademia della Crusca qui. Andiamo con il primo round. Sì. È arrivato questo messaggio, lo leggiamo, sai perché? Perché sì, non è un voto né per uno né per un altro e vorremmo che voi vi schieraste come sempre, quindi cercate di dare un voto preciso. Prego Andrea, leggi tu.
0: Ah,
1: che...
0: tocca a me, sì, dice sì, buongiorno a voi. L'importante è che vinca l'Inter, poi per il resto mi accontento, quindi il voto è per entrambi. Vabbè, mi lasciamo perdere, guarda, siamo già lasciamo perdere oggi.
1: Lasciamo perdere, dai, un audio messaggio.
2: Ciao ragazzi. Ma io dico che un po' di sana competizione, che deve essere sana chiaramente, però nella vita che nello sport serve sempre. Io faccio l'allenatore di calcio, alleno sia i piccoli proprio primi calci che quelli un po' più grandi, quei primi calci magari cerchi di dare il dire come concetto, non conta il risultato e va bene. Quei più grandi però il risultato comincia ad essere importante, ma è normale che sia così. Quindi do ragione allo zio Nasti. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
1: Giambi, allenatore, grazie. Un altro al volo veloce, sì, veloce, da leccarsi le orecchie.
3: Davide da Sondrio, bisogna sempre partecipare per vincere.
1: E andiamo.
3: Bisogna lottare per vincere. Poi però bravi, bisogna anche essere capaci di perdere.
0: Questo è un altro concetto importante.
1: Io guarda, non te lo voglio dire così, caro Andrea Brum Brum Ferrari, e tu tra l'altro porti un cognome che insomma è già un emblema di vittoria. Però
0: infatti non vinciamo mai, ma però... siamo contenti, non è vero?
1: Non è vero. Va bene, continuate a votare, vincere o divertirsi, questo è il dilemma. Intanto torniamo alla musica, ci sono i Death Color.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Number One. Voi la mettete sul fattore, diciamo, sportivo. Allora posso anche capire che uno compete, cresce calcisticamente parlando, qualsiasi altro sport, per andare a vincere. E allora cambiamo tematica. Allora parliamo, per esempio, non so, degli hobby, perché non è che tutto deve diventare performance. O parliamo delle serate con gli amici. Lo facciamo, dai, tra pochissimo. Intanto pensateci, rifletteteci, aspettiamo i vostri messaggi al 393-444-0444. Questo è One Match e questa è Radio Number One.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Musica che cerchi è qui.

0: quelli che preferiscono vincere e quelli che invece preferiscono divertirsi. Caro Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Io preferisco decisamente divertirsi, anche perché è inutile trasformare il calcetto in una finale mondiale, no? Cioè l'importante è sudare, che dimagrisci, espelli liquidi, stai bene.
0: Visto che noi siamo all'interno di una sfida che non è sportiva, sì, ma è sempre una sfida, ti stai divertendo?
1: Certo che mi sto divertendo.
0: Ma quella faccia lì, non
1: mi sto divertendo alla grande.
0: Però vorresti vincere più che divertirti, diciamo le cose come stanno.
1: Se capita bene, però non è come, vabbè. Guarda, lasciamo perdere, perché mi sento male.
0: È capotato, può capotare, che ne sai.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Stiamo facendo un meccione oggi tra gente che partecipa e si diverte e gente invece che vuol vincere.
2: Allora, nettamente in vantaggio lo zio Nasti. Un po' mi rode, però mi sto divertendo. Mi sto soprattutto divertendo. Però eravamo rimasti anche un attimo fa con il discorso. Non pensiamo solamente all'attività sportiva. Pensiamo per esempio a Monopoli.
1: Ah, Monopoli. A tavolo.
2: Ma è possibile che vi arrabbiate anche a Monopoli?
1: Ma a Monopoli?
2: Dura un sacco di tempo il Monopoli, no, però anche se partecipi ti diverti, no, scambi un po' di soldi di qua e di là e compri qualche
1: allora, apriamo la parentesi giochi da tavolo, Monopoli e Risico principalmente, che sono le mie giornate di Pasqua e Pasquetta con cugini e nipoti.
2: Pensa.
1: Tu non hai idea, noi ci pigliamo per i fondelli per un anno intero, perché stiamo in piedi, magari una partita dura 8 ore, 6 ore, sì, ma chi vince proprio può speffeggiare tutto il parentado, ragazzi, per un anno intero.
2: Non è possibile, non si può fare nulla di leggero con queste persone. Oppure mi viene in mente la serata con gli amici. Vai, a volte ci sono quelle serate in cui alzi un po' troppo il gomito, no? Che vuoi sempre cercare di fare in modo che tu sia quello che ne ha bevute di più, per esempio di pinte di birra. Ma l'importante è stare con gli amici, dire quattro stupidaggini e tutto quanto. Non è che devi fare sempre il figo di quello che deve vincere, perché è quello che ne ha bevute di più e che sta meglio.
1: Guarda che però berne di più e stare meglio non è un dettaglio, lo dico.
2: Capito, però non è che devi fare per forza il record a Guinness, non è
1: no,
2: questo.
1: Ma no, ecco, allora tu che sei un cultore del karaoke, di queste serate in locali dove cantano e ballano e cantano, che balla che canta. Quando c'è il karaoke c'è sempre poi quello che vince, no? Perché di solito a Vox Populi
2: non c'è.
1: Se ci fosse, in qualche locale, io sono andato, in qualche locale c'è quello che vince. Vuoi mettere, cantare e avere l'applauso della pupa? Poi non vinci magari un granché, magari vinci una bevuta, però è bello vincere, no?
2: No. No, zio, allora se contasse vincere pure al karaoke, nessuno canterebbe.
1: Guarda, ti mando dei video la prossima volta che mi di quelle cose che voi

0: E la finisce così, no? Che dice happy birthday.
1: Sai che non avevo capito
0: cosa dicesse
1: Perry o se fossi tu.
0: No, diciamo che io e lei abbiamo un certo feeling. Detto questo, cari amici di Radio Number One, la sfida oggi tra me e Andrea Brumruferrari è la seguente: è più importante vincere o divertirsi in qualsiasi ambito della vita? Io farei ascoltare qualche messaggio perché mi piace.
1: Spero che il mio piccolo appello, possiamo dire così, di poco fa abbia portato i voti per me.
0: Vediamo. Guarda, andiamo qui.
2: Buongiorno ragazzi, eccomi, sono Ciao. Angela da Lugano. Allora, una domanda per Brumbrumferrari. Sì. Ma se è importante a partecipare, perché rosica, perché non stai vincendo questa gara? Io sono dalla parte di Zionasti, mi dispiace. È importante partecipare per te, né? Che te ne frega di vincere.
0: Che te ne frega?
2: Ciao, ciao.
0: No, capito, però, che te ne frega di vincere, capito? Che te ne frega di vincere, brasileiro. Ti salutiamo, Angela, che è sempre questo accento che mi piace.
1: Sì, ho capito, però quando c'è lo Zionasti di mezzo, capite che, insomma, fuoriesce in me un certo tipo di livello di competizione che, vabbè, ma andiamo avanti con i messaggi.
0: Andiamo avanti con i messaggi. Ciao, ragazzi, sono d'accordo con l'ascoltatore che avete fatto sentire prima. Finché sei bambino l'importante è divertirsi, ma quando si cresce si vuole vincere. Vinceremo, vai,
1: no,
0: Federico!
1: È il contrario, secondo me.
0: Dici?
1: Quando sei bambino non hai ancora ben capito cos'è importante nella vita e pensi che sia vincere. Poi invece?
0: E vincere.
1: E vinci che invece l'esperienza è quello che conta.
0: Allora, tu ti sei cercato proprio oggi una sconfitta epica. E a proposito di sconfitta, guarda, cito Giulio Cesare. Veni, vidi, vici. E qui, ragazzo, è Giulio Cesare, non è che è Micio e Bau Bau. E non è che è scritto veni, vidi e se divertimo, se siamo divertiti tanto.
1: Il bello gallico. No, invece io ti cito Walt Disney.
0: Dica.
1: Walt Disney, il grande, disse: l'importante è non smettere mai di divertirsi. Non di vincere.
0: No, beh, infatti lui ha aperto i parchi e ha buttato via i soldi, oppure ha voluto vincere guadagnando.
1: Benefattore, ragazzi.
0: Guarda, proprio
1: divertire a tutti quanti.
0: Benefattore. Vabbè, continuate a votare. Qui oggi la sfida si fa accesa. Intanto noi torniamo alla musica. Alex Warren.

0: Warren Fever Dream su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrare, lo zio Francesco Nasti. E quando siamo praticamente giunti alla fine del nostro appuntamento, mi sa che un messaggio per me è arrivato, ragazzi. Grazie,
1: oh, mi fa piacere, guarda, mandarlo e farti ascoltare questo.
2: Grazie. Ragazzi, buongiorno, Maurizio da Torino. Allora, io dico divertirsi, perché è bello divertirsi, se parliamo di una cosa tra amici, senza l'azzardo, ecco. Però quando fai la competizione, la natura ti porta a voler vincere, quindi...
1: ragazzi, la natura è la natura. Tu sei un po' contro natura oggi, te lo dico.
0: Ma probabilmente sì, però sono più dalla parte del buon senso, dai.
1: Vediamo, vediamo. Mancano ancora una manciata di minuti. Continuate a votare. È meglio vincere in qualsiasi ambito della vita o divertirsi? Questo è il dilemma.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: su Radio Number One, la grande canzone di Radio Number One per quanto riguarda il nostro appuntamento di One Match che sta per volgere al termine, però qualche messaggio è ancora arrivato, anzi molto più di qualche messaggio.
1: E io un po' me la rido, oggi.
2: No, dico così in generale. Vabbè, ascoltiamo.
0: Charlie Chaplin diceva: la vita è troppo breve per prenderla sempre come una competizione. Non so se ti rendi conto.
2: Ma giusto che tu porti acqua al tuo mulino. Ascoltiamo qualche messaggio, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Maurizio da Torino.
2: Ah, ok, no, questo è vero, questo. Leggiamo quest'altro. Da Leone, quindi qui ci abbiamo una ragazza del segno del Leone, sì. Ti dico che bisogna vincere sempre.
0: Ma dai, dopo
2: sei Leone.
0: Amici e basta. Beh,
2: il Leone è per antonomasia un segno dominante. Poi vediamo un pochettino altro. Vabbè, questo è bellissimo, prego, leggilo tu. Questo
0: mi diverto solo se vinco.
2: Questo è proprio la controteoria.
0: Sì.
2: Dai, mandiamo quest'altro. Adesso mi sto perdendo perché è veramente.
0: No, questo l'abbiamo già ascoltato. Però, insomma, sono tanti. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando.
2: C'è da perdersi.
0: No. Io penso che alla fine le vittorie però, zio, passano via, scorrono via, mentre le serate belle, le risate, il divertirsi davvero spesso restano molto più a lungo.
2: Tu dici?
0: E quindi rimango convinto di questo concetto anche se la sfida dovesse andare come credo.
2: Adesso hai capito, ti stai paricredendo sulla sfida.
0: Ma
2: va bene, guarda.
0: Ho già fatto il processo interiore, capisci?
2: Ti faccio un piccolo test. Senti questa cosa,
0: Cos'è? Oddio, mi ha distrutto il timpano.
2: Allora, cos'è questo?
0: Questi sono i vecchi, quelli della vostra età, i videogiochini, quelli da bar.
2: È un jingle di vittoria. Hanno fatto un jingle di divertimento, no? Si chiama proprio jingle di vittoria. Vabbè.
0: Molto
2: senti,
0: bene.
2: Io proseguirei con la musica e ti do veramente qualche minuto ancora per raccogliere gli ultimi voti,
0: Va bene. Abbiamo Tiziano Ferro e Giorgia con l'ultimo singolo, Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: beat. Yeah. Summer Paradise, Simple Plan su Radio Number One.
1: Yeah. No, finiva così. Yeah.
0: No, infatti, no, però ci siamo fatti anche questa bella cantatina. Io sono soddisfatto così, perché dobbiamo anche andare avanti. Io chiuderei il programma così, perché alla fine quello che conta è che ci siamo divertiti, abbiamo fatto, vabbè, eleggiamo il vincitore, va.
1: Ah, volevo arrivare a questo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Non ti sento. Non sento bene. Puoi ripetere che non, queste orecchie oggi non se non odono.
0: Ha vinto lo zio Francesco Nasti, quello che vuole vincere a tutti i costi. Infatti ce l'ha fatta. Sento anche urlare dallo studio centrale di Bergamo.
1: Eh sì, c'è un po' di parterre oggi, quindi.
0: No, infatti. Però,
1: no, dicevo che non soltanto io ho voluto vincere, ma la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori. Quindi mi sembra Vox Populi e Vox Dei.
0: Questo è vero ed è una sconfitta che in effetti fa ancora più male, questa volta devo dirlo, perché credo a conti fatti di aver perso il mese. Domani è l'ultima puntata del mese di maggio, ma calcolando
1: mi sa che stavo a sto giro paghi il pranzo.
0: Vabbè, noi torniamo domani, grazie zio Nasti ugualmente.
1: Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, vi lasciamo in compagnia di un carichissimo Stefano Federici con il PN1. È carico oggi, è pazzesco.
0: Ci ritroviamo domani dalle 13 con One Match fino alle 14, grazie a tutti.
1: A domani, ciao. Bye! Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: grazie a Brum Brum, grazie allo zio Nasti. Sono le 14:01, benvenuti su Radio Number One. Tra poco il PN1, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripari a Torino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima e da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sospettano un caso di suicidio. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito questa mattina 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar. Le autorità elvetiche lo hanno poi arrestato. I feriti, tutti cittadini svizzeri, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Concluse le autopsie, dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto oggi a Domegna si tengono i funerali del ricercatore Federico Gualtieri, domani nel torinese quelli di Muriel Oddeino, sabato a Genova quelli della professoressa universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Raid americano nel sud dell'Iran, mentre Teheran afferma di aver colpito come rappresaglia una base statunitense. Dopo un nuovo attacco americano attorno alla città portuale di Bandar Abbas, missili e droni sono tornati anche nei cieli dei paesi del Golfo. Spari inoltre contro alcune navi nello stretto di Hormuz. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi. Gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. Tennis, Flavio Cobolli è il primo degli azzurri a qualificarsi al terzo turno del torneo di Parigi. Battuto il cinese Wu con un triplo 6-4. In campo adesso c'è Jannik Sinner che conduce 2-7-0 sull'argentino Cerundolo con i parziali di 6-3 e 6-2. Si sta giocando il terzo set. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Signori, tocca a noi, si comincia.

0: prossime tre ore con la musica scelta dai nostri programmatori e tra pochissimo con quello che hanno detto alcuni esperti di seduzione. Il collo, signori, il collo accenderebbe i bollenti spiriti. E allora con voi parleremo del collo e cercheremo di capire perché a volte sfiorando il collo si accende il desiderio. Quindi tra poco cercheremo di approfondire il tutto. 393-444-0444 per l'appello. Se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
0: Adoro l'appello, è il momento più bello.
3: Ciao Stefano, Massimo, il cesellatore di zolle è presente.

0: Sta scalando lentamente le classifiche in tutto il mondo. Lui è Somber, giovanissimo cantante. Questa è Potential, il titolo della sua nuova canzone. Sono le 14:10 in questo istante. Buon pomeriggio a Marchigno, dall'osteopata a Jessica, sta lavorando. Questo è l'esercito del bene, della musica che accompagna il PN1 con l'appello. Ecco, i miei soldati, simpaticamente parlando, no? Con il violino in mano.
1: Ciao Stefano. Anche dal borgo medievale di Bardilda, accaldato con 30 gradi, Lori sempre presente.
0: Ciao, Lori sempre presente.
2: Ciao Stefano.
0: Mirko risponde.
2: Mirko presente, come al solito. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te, amico mio, un abbraccione.
3: Ciao Stefano Damiano, presente. Ma non avevano detto che oggi doveva rinfrescare? Aiuto. Ciao.
0: Dei temporali di calore erano previsti in queste ore, forse sono slittati di alcuni minuti. Probabilmente questa sera potrebbe, no, a macchia di leopardo, verificarsi un temporale sparso qua e là. Tutto a posto? Vai, respira.
4: Ciao Stefano, Caltinaga presente, provincia di Novara, ciao!
0: Saluto te e tutto il Piemonte, gli amici di Novara e provincia in questo caso. La situazione potrebbe migliorare o peggiorare secondo voi?
5: Ciao Stefano, è presente anche Massimo, dottor Piccioni.
0: Grande Massimo.
5: E voleva in questa parlare appunto dell'incremento della colonnina di mercurio, si è accompagnata da due altri fenomeni naturali.
0: Ho paura.
5: Il primo è naturalmente che aumenta i livelli di ozono nei bassi strati.
0: Giusto.
5: E il secondo,
0: ecco,
5: è a livello del suolo.
0: Sì.
5: È un incremento dell'attività defecatoria dei piccioni.
0: La situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
6: Buon pomeriggio, Vespasiano. Sono Rodolfo, il cuccatore latino del golfo, con le donne presenti, ti salutano tutti, presenti, anche loro, purtroppo.
0: Vespasiano non aveva mai chiamato nessuno. 393-444-0444, grazie anche a Rodolfo, grazie al dottor Piccione, questo è il mio esercito, pensate, no? Con chi combatto queste tre ore ricche di musica. Beh, tra pochissimo parleremo del collo che accenderebbe i bollenti spiriti, ma prima con Gim Love ce li accende Sia.

0: voce pazzesca quella di Sia, appena sentita qui su Radio Number One con questa canzone di qualche mese fa, è Gimme Love. Siete nel PN1, buon pomeriggio anche a quelli che hanno tardato leggermente con l'appello.
1: Ciao Stefano, al Fiumela da Pavia presente.
0: Grande.
1: Anche se con questo caldo non so se ci arrivo alla sfinge.
0: Resisti, resisti.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno dottor Piccione, sempre più forte. Ciao Stefano, Giuliano, ciao ciao.
0: Ci abbiamo creato un personaggio pazzesco, quello del dottor Piccione, che piace a parecchi dei nostri ascoltatori. Poi lui naturalmente sarà sempre all'ascolto, quindi me lo immagino lì pronto a rispondere, no? Sentitosi chiamare in causa da Giuliano, altro nostro ascoltatore, sicuramente lui. Ecco, ecco, infatti. Vedi, in diretta.
3: Grazie. Ciao Giuliano, un abbraccio grande. Grazie.
0: Hai
3: da
0: visto?
3: Me e da tutti i piccioni.
0: Non avevo dubbi, non avevo dubbi. Signore e signori, secondo alcuni esperti di seduzione, il collo, dicevamo prima, accenderebbe i bollenti spiriti. Quindi si parla del fascino nascosto del collo nella seduzione, perché è una zona del corpo che molti uomini trovano particolarmente attraente, e anche le donne giustamente, e su forum come Reddit viene descritto come un elemento intimo e sottovalutato, il collo. E allora diciamo che sfiorare il collo di una persona, quindi dare dei baci sul collo oppure mordicchiare un orecchio, spesso dà il via agli ormoni che poi fanno esplodere la passione. Allora salutiamo tutte le persone hot passion con il fuoco dentro, ma anche gesti semplici come soffiare sul collo di un'altra persona potrebbe risultare molto seducente. Non solo gli esperti lo dicono, ma magari anche voi potreste confermarlo, come sempre su WhatsApp. Diciamo che la psicologia e la biologia spiegano parte dell'attrazione per quest'area, perché il contatto sul collo è legato anche a fiducia e intimità profonda, e a quanto pare questa intimità profonda è quella cosa che le persone vorrebbero avere. E questo meccanismo, secondo alcune interpretazioni psicologiche, potrebbe contribuire a rendere il collo una zona particolarmente significativa dal punto di vista relazionale e sensoriale. Non si tratta quindi solo di un dettaglio fisico, ma di un insieme di segnali che vengono elaborati anche a livello di inconscio. Quanto siete d'accordo? Voi amate essere sfiorate sul collo, baciate nella zona collo-orecchio? Eppure anche gli uomini, naturalmente. 393-444-0444. Anche voi siete come loro, esperti?

0: braccio sul collo con questa melodia? È Olivia Dean che ci ha cantato So Easy to Fall in Love. Ho cercato di essere dolcissimo parlando del collo che accenderebbe, secondo gli esperti di seduzione, i bollenti spiriti, e poi voi...
1: Ma Stefano, guarda, se uno mi tocca il collo, sinceramente rischio di prendersi due papine.
0: Avete capito, no? Dalla dolcezza a...
1: Non è che mi piaccia moltissimo, sinceramente. Però, insomma, alle donne... Alle donne piace. A diverse... Mi piace.
0: A diverse donne piace, no? Il bacio sul collo.
2: Ciao Stefano, non c'entra niente con l'argomento, ma... Va bene tutto, ma darti dal Vespasiano proprio no. No, questo qua non lo accetto, eh.
0: Grazie per avermi difeso. 393-444-0444. Tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto, perché arriverà la Sfinge con l'enigma.

0: sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Di pomeriggio, benvenuti e benvenute nel PN1. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì cerchiamo di accompagnarvi con argomenti rilassanti, ad esempio quello che dicono alcuni esperti di seduzione: il collo accenderebbe i bollenti spiriti, e ce lo state raccontando come sempre al 393 444 0444, numero che vi servirà anche tra pochissimo per affrontare la nostra miglior nemica o peggior amica, la Sfinge, che sta per arrivare da Sharm el Sheikh, Egitto, con l'enigma del giovedì. Ma prima, dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: d'oro, il titolo di super campione o campionessa del PN1. Per farlo dovrete essere i primi a rispondere a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Oggi da Sharm el Sheikh un nuovo enigma molto intrigante, perché parleremo di cibo. E allora entriamo in cucina. È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Oggi si entra in cucina con la Sfinge. Salutiamo e abbracciamo tutte le persone che stanno magari cucinando fuori orario proprio in questo istante. E allora dalla cucina della Sfinge, proprio essa, ha posto voi una domanda che parla di cibo e di classifiche.
2: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo c'è quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi dire da voi al 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì.

0: Just the Way You Are ce l'ha cantata Bruno Mars, canzone di 16 anni fa, in questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, sempre in diretta sulla vostra radio preferita, Number One, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Con me c'è la Sfinge, in diretta da Sharm El Sheikh, con un nuovo enigma complicato, perché c'è una classifica, quindi potrebbe essere un qualcosa preso da quella classifica.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo.
2: Ciao Ste, la patata. Giovanni da Castelgofredo.
0: Lo sapevo. Gio.
3: Stefano, è per caso l'hamburger, visto che oggi è la giornata mondiale dell'hamburger?
0: Mi è venuta
3: Ciao.
0: Fame.
3: Non è da Sondrio.
0: Mi è venuta fame. Amica mia di Sondrio, non è nemmeno l'hamburger.
4: Ciao Stefano, per me è il riso.
0: Il riso potrebbe essere in classifica, ma non è quello che la Sfinge vuole.
5: Per me l'aglio. Davide da Eside, saluti a Silvano.
0: Salutiamo Silvano e salutiamo te, amico mio. Non è l'aglio.
6: Buongiorno, number one, Christian dalla provincia di Como.
0: Benvenuto.
6: Secondo me è la pizza.
0: La pizza.
6: Cioè, la pizza c'è dappertutto.
0: Mi fate venire
6: fame. Un abbraccio
0: fame.
6: A tutti.
0: Mi fate venire fame. Un abbraccio a te, a tutti gli amici amanti della pizza, a tutti i pizzaioli che stanno ascoltando il PN1.
7: Ragazzi, secondo me è il caffè. Maurizio da Torino.
0: Non è nemmeno il caffè, Mauri.
8: Ciao Ste, sarà mica l'acqua. Ciao Tom, Aleca Monica.
0: Non è nemmeno quella, Tom.
9: Ciao Lucia da Torino. Può essere il riso la risposta dell'enigma? Ciao.
0: Non è quello tesoro. 393-444-0444 serve un tipo di ragionamento speciale con la R maiuscola.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.

0: Facciamolo lento, come piace a te, ossessione. Samurai J ci ha accompagnato fino alle 2.40 di questo quarto appuntamento alla settimana con il pomeriggio number one. Sono Stefano Federici, benvenuti sulla vostra radio preferita. Bentornati in Egitto, perché c'è la Sfinge con l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Dovete raccontarlo voi alla Sfinge, cosa potrebbe essere?
2: Ciao, sono Sergio da Canossa. Sono per caso gli spaghetti?
0: Non sono nemmeno quelli, non sono quelli. La Sfinge con la zampa dice no.
3: Ciao, stai Daniele da Sembione.
0: Ciao, caro.
3: Mi vieni in mente il pane.
0: Il pane, il pane. È un po' di tempo che nessuno dice la patata.
4: Ma certo, è facile, è la patata al Fiumela da Pavia.
0: È lui il responsabile.
5: Per me sono le uova, Enrico Bergamo.
0: Non sono nemmeno le uova.
6: Ciao Ste, per me l'alimento più consumato è il riso.
0: Perché dici questo? Perché ne consumi?
6: Io sinceramente ne consumo a quintali. Più cinesi, giapponesi e cose varie, ciao.
0: E invece no.

0: Parla d'oscurità, lei ce la canta, In the Dark, Selena Gomez, dall'oscurità di Selena al sole dell'Egitto con il quarto enigma della settimana. Allora torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo che cosa c'è? Diteglielo.
2: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova. Per me l'alimento più usato è il riso.
0: Non è quello, amico mio.
3: Robert dalla Valle Camonica.
0: Ciao Robert.
3: Secondo me e il mio collega sono...
0: Cosa?
3: I grandi cereali.
0: I grandi cereali, no.
3: E vorrei salutare i miei cari colleghi del loro piana.
0: Lo salutiamo tutti i colleghi, ma non sono i cereali. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone di George Benson. Su Radio Number One c'è il
4: PN1. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Grazie, siamo nel 1980 con questa grande canzone cantata da George Benson quando mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Sono Stefano Federici con me, il serpento che sta salendo lentamente dalla cesta, ma anche la sfinge con l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Diteglielo, diteglielo, la sfinge ha bisogno di voi. Tra gli alimenti più consumati al mondo.
2: Potrebbe essere il tabacco?
0: No.
2: Gianni, Cremona.
0: Non è quello, Gianni.
2: La birra, Marco da Varese.
0: Non è la birra.
3: La pasta, ciao Fabrizio Casnigo.
0: Non è nemmeno la pasta. Andiamo a Tavernola, ci sono delle signore, anzi c'è una signora in particolare che non ha mandato un messaggio, non due, non tre, non quattro, ed è un tesoro per me. Sentiamo il suo ragionamento numero.
4: È il riso?
0: Non è il riso.
4: I cereali?
0: Non sono nemmeno i cereali.
4: Il grano?
0: Non è nemmeno quello.
4: Il frumento?
0: No, non è nemmeno il frumento.
5: Da Como, Domenico da Como.
0: Vai, ciao, Dome.
5: Ciao number one, per me è Federico, per me Domenico e Federico è il sale.
0: No, no, no, no, abbiamo detto di no, non è il sale purtroppo.
6: È per caso il mais?
0: No.
6: Ciao Barbara da Lecco.
0: Non è il mais, Barbara.
7: Ciao Stefano, potrebbe essere il latte?
0: No.
8: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere la soia?
0: No.
9: Cioè, può essere il pane?
0: No.
9: Giovanni Castelcofredo?
0: Non è la soia, non è il pane.
10: Ciao Stefano, sono Dario da Rodi. Secondo me è il sale che va.
0: No.
11: Ciao, sono Nico di Piacenza. Secondo me è il mais.
0: No, no, no, no, no.
12: Ciao, sono Laura da Bergamo. Secondo me è il latte.
0: No.
13: Ciao, per me è il sale. Ciao, no, no. Agostino.
0: No, no, no, no. Stiamo naufragando in un mar rosso, ma non riusciamo a dare una risposta concreta.
14: Alberto da Rona, sicuramente il gelato, questo caldo è il gelato.
0: No, è un bel ragionamento, ma purtroppo non è quello praticamente l'alimento che è nella top 10 dei più consumati nel mondo, dice la Sfinge. Ci sono le farfalle di Ciofi e Noemi.

0: Ciofio Noemi, dedicata a quelli o quelle che ti fanno venire le farfalle nello stomaco, poi magari volano via oppure restano per sempre nello stomaco. Torniamo in Egitto, Sfinge.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
2: Potrebbero essere gli insaccati?
0: No.
3: Secondo me è il pesce.
0: No.
3: Sarà mica il mais?
0: No.
4: Riccardo. Per me è il sale.
0: No.
4: Buona giornata e buon caldo a tutti.
0: Anche a te.
5: Ciao a tutti, Marco da Salò. Per me è l'aria.
0: Non è nemmeno l'aria, Marco da Salò.
6: Ciao Stefano, visto che la patata è già stata detta, direi i meloni.
0: Ecco.

0: Runway 1457, questo è l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Andiamo a Iseo, sentiamo il ragionamento.
2: Secondo me è il pane, Elisa da Iseo.
0: Non è quello, Eli.
3: Su Radio Number One c'è PNO.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon giovedì pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo a giocare contro la Sfinge, ma prima l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano l'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale, calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10.30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Radio Number One con Volevo Capire, altra canzone inserita nella Play One, promo in action. Dopodomani, sabato, dalle 18 alle 21, la classifica con le 40 più trasmesse della settimana qui sulla vostra radio preferita, pronta a tornare in Egitto per la penultima volta con l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Posso dare un piccolo indizio, visto che un paio di persone solamente hanno indovinato momentaneamente, e ve lo dimostro.
2: Ciao, secondo me è il caffè Marco da Varese.
0: No, non è il caffè, mi dispiace Marco.
3: Se lo considerate parte degli alimenti, l'acqua batte tutti.
0: No, non è nemmeno l'acqua, non è quello.
4: Ciao, è il latte.
1: Non è
0: il latte, è stato detto, come non è il riso, non sono gli spaghetti, come sostengono, insomma, gli spaghetti poi sono italianissimi, non sono tra gli alimenti più consumati nel mondo, meglio sono, ma nella classifica la Sfinge ha beccato un alimento che in poche persone hanno ritenuto necessario dare. Beh, diciamo che questa cosa, no, potrebbe far piangere parecchi di voi, quindi questo è il piccolo suggerimento, visto che momentaneamente ci sono solamente due persone che l'hanno azzeccato, quindi è una

0: 11:11, dobbiamo tornare immediatamente in Egitto, anche perché l'hanno beccata quasi tutti. Sì, vorrei tornarci senza avere l'incubo dei serpenti. Grazie, bravissimi.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo ho aggiunto anche un aiuto prezioso, fa piangere, che cos'è?
2: Il peperoncino.
0: Il peperoncino.
2: Sempre Roberta.
3: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.
0: Non è il peperoncino, qual è l'alimento tra gli alimenti più consumati nel mondo?
4: È la cipolla, Davide da Mantova.
0: Signore e signori, primo classificato, Davide.
4: È la cipolla. Davide da Mantova.
0: Bravo, bravo Davide. Attenzione, perché ci sono un gruppo di ragazze seconde. Sentiamo.
5: In quattro donne noi ti diciamo la cipolla.
0: Brave ragazze, brave, brave, brave. Naturalmente sono al lavoro tutte, quindi salutiamo le nostre donne. Era la cipolla, bravissime.
6: Ciao, potrebbe essere la cipolla che si mette un po' dappertutto? Ciao, sono Daniela di Tizzano Val Parma.
0: Anche Daniela c'è.
7: Ciao, è la cipolla, Betty da Isolaccia.
0: Anche Betty da Isolaccia.
8: La cipolla, Fulvia da Como.
0: Grande Fulvia.
9: Ciao, sono Umberto da Concorezzo.
0: Con molta calma, Umbe.
9: E forse la cipolla.
0: Bravo.
9: L'alimento più consumato al mondo.
0: Ci hai pensato e hai detto quello che la Sfinge voleva sentirsi dire da te. Bravo.
9: Saluti e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, andiamo a Genova.
10: Tutti, Giorgione 61 da Genova. Allora, devo essere sincero, con l'ultima intagliata di indizio che hai dato di aiutino, sono le cipolle.
0: Bravissimo, bravissimo, anche Genova entra in top 10.
11: Ugo Eglia da Urino, la cipolla?
0: Bravissimi, dai, abbiamo ancora 20 secondi.
12: La cipolla, Fabio di Teglio.
0: Anche Fabio da Teglio, i pizzoccheri, mamma mia che buoni.
13: Cacchio, è la cipolla!
0: Lo sai.
14: È la cipolla, Luciana da Como.
0: Era la cipolla, la risposta corretta all'enigma di questo 28 maggio.

0: Electric di Darren qui su Radio Number One.
1: Beh, i gatti abbiamo detto in Giappone sono praticamente venerati e soprattutto insomma sono portano tanti soldini perché c'è un giro di 200 miliardi di euro l'anno legato appunto al mondo dei gatti, perché portano, in Giappone sì, fanno di tutto con i gatti.
0: Portano anche il turismo,
1: portano
0: appunto
1: anche il turismo.
0: Sì, viaggi finalizzati proprio a luoghi dove ci sono tanti gatti, prodotti per i gatti, perché poi ovviamente anche le famiglie hanno questi animali domestici, come ce li abbiamo un po' ovunque in verità nel mondo. C'è tantissime iniziative, qualcosa di veramente, se amate i gatti, il Giappone è il posto perfetto per andarci.
1: Tra l'altro dicono che anche in Italia, dove insomma c'è credo un animale domestico sicuramente in
0: quasi
1: una casa, su due, sì, forse probabilmente, ma il gatto sta superando il cane.
0: Attenzione
1: che il gatto in Italia sta superando il cane.
0: Siamo lì
1: ma tu, ma voi?
0: Gatti, vabbè, cani,
1: tra poco parliamo di meteo, che tempo ci sarà domani e poi ci pensiamo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Chiediamo a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo come sarà la situazione del meteo appunto di domani. Ciao Daniele.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao Lidi, ciao Niente, buona serata a tutti. Allora, sì, la situazione è che si è movimentata un po' rispetto agli ultimi giorni, l'abbiamo visto già da ieri sera e quest'oggi ancora con dei temporali che sono in giro, anche in queste ore sulla Pianura Padana, temporali anche forti, quindi attenzione anche alla grandine che in queste ore sta interessando parte della Pianura Padana, quindi consultate in tempo reale il nostro radar dalla nostra app per capire, ecco, se c'è possibilità di grandine anche nelle vostre zone. E domani sarà una giornata in cui il caldo, diciamo, si attenua un po' rispetto alle giornate precedenti, quindi questo gran caldo continuerà per il mese di maggio, però domani faremo massimi intorno ai 30-32 gradi e con un più le punte superiori di 35, di 36 come è successo fino a ieri sostanzialmente. Anche domani ancora un po' di variabilità potrà insistere, cioè questa notte, domani mattina, soprattutto al nord-ovest, in Piemonte, e poi in giornata comunque sarà abbastanza soleggiato un po' dappertutto, con ancora qualche spunto temporale al pomeriggio, soprattutto però sulle Alpi, sulle Alpi occidentali, ma e sull'Appennino, sulla dorsale appenninica, in sconfinamento poi anche alla Toscana, al Lazio, ancora in quelle zone qualche temporale anche domani pomeriggio sera può scapparci, in vista di un weekend lungo, perché poi c'è anche il ponte del 2 aprile che parte bene, quindi giornata di sabato e domenica ancora con tempo sostanzialmente soleggiato e caldo su tutta l'Italia, poi però verso la fine, proprio verso il 2 giugno potrebbero arrivare delle correnti più fresche atlantiche che metteranno quasi sicuramente fine a questa prima precoce intensa ondata di calore sull'Europa, però porteranno probabilmente dell'instabilità anche sull'Italia, quindi probabilmente dal 2 giugno in poi, ecco, ci aspetta un clima un po' più fresco e anche instabile.
2: Allora seguiamo il tuo consiglio, guardiamo, scarichiamo, consultiamo l'app di Trebi Meteo per appunto restare in aggiornamento paese per paese, siccome qui da un chilometro all'altro davvero cambia il tempo.
3: In questa situazione sì, cambia davvero tutto, in giro di pochi chilometri.
1: È vero, è così. Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo e alla prossima.
2: Buona serata,
3: grazie,
2: ciao.
3: Buona serata.
1: Con noi donne al volante non solo si viaggia ma si fa un po' il conto anche dei dolorini.
2: Sì, è vero, dolorini
1: questa sera, sì, mal di schiena cervicale,
2: esatto, lombalgia. I gomiti, le ginocchia, le giunture,
4: rigidità articolare.
2: Però fortunatamente ci sono gli specialisti che ci possono rimettere in sesto, crack di qua, crack di là, e vedrai che tornerai a correre, cara mia.
1: Hai mai fatto quelle visite dove ti sali sopra, sai quei video dove crack, senti proprio il rumore delle ossa?
2: Però è bruttissimo,
1: ma ti rimettono a bolla.
2: Ma io una visita così ogni giorno la farei, sinceramente.
1: Parliamo tra poco.

0: ossessione con le donne al volante.
1: Ciao ragazze, sono la Pucci da Genova, sono appena tornata adesso dal mare.
0: Cambia messaggio. Abbiamo già tolto.
2: giù.
0: Che fortuna. Guarda, siamo veramente tanto invidiose, sappilo. Però noi che parliamo di dolorini, parliamo di dolorini questa sera, tipo lombalgie, dolore meccanico della colonna sonora. Sì, della colonna sonora. Come
2: ma
0: no?
2: Magari, della colonna vertebrale.
0: Rigidità articolari, tutte quelle cose che ci fanno male. Avete presente l'osteopata?
2: Santo.
0: L'osteopata entra, noi baciamo, mandiamo un bacio a tutti gli osteopati che ci stanno ascoltando in questo momento. Anche voi entrate nel Servizio Sanitario Nazionale. Questa, guardate, che è una gran bella notizia. E che cosa cambia praticamente per noi pazienti? Noi che siamo il crack crack della situazione.
2: Sì. Allora, ci sarà un progressivo, insomma, percorso di assistenza pubblica, nel senso che progressivamente gli osteopati entreranno nell'assistenza pubblica, ci potranno essere anche le prescrizioni mediche specifiche proprio per andare dall'osteopata e finalmente saranno poi introdotte anche nelle singole strutture sanitarie regionali, ma ci vorrà del tempo.
0: Sì, ci vuole del tempo, non è che domani troviamo l'osteopata in ospedale o in clinica o cose di questo tipo, no, però è già una gran cosa che sia possibile andarci anche
2: con il pubblico e non per forza con il privato.
0: Esatto. Già,
2: bella cosa.
0: Se dovessimo aprire una parentesi potremmo scriverci anche un libro su questa cosa, però abbiamo deciso che non abbiamo voglia di arrabbiarci questa sera, quindi ascoltiamo la musica.
2: Ci sono i Maroon 5.

0: quanto ci piace questa Talk to You di Another qui su Radio Number One, e ci ha fatto ballare. Cos'è?
1: Senti come piove, senti come piove. A Milano piove, e non solo, in molte altre zone sta piovendo. Era così per creare l'atmosfera, però adesso c'è live.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Musica.
4: Conan Gray torna finalmente in Italia il 3 giugno alla Corus Life Arena a Bergamo, e in programma il concerto, una data unica in Italia. Tutte le informazioni su vivoconcerti.com. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 29 maggio, i fratelli Giuradei ed Edda, sabato 30 e domenica 31 il Fe Festival, ingresso a 1 euro. Il programma completo di tutti gli eventi estivi su nextbergamo.it.
2: Fiere.
4: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo, al Padiglione Blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante.
2: Feste.
4: Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la festa decennale dello Spazzacamino. Siamo a Sondalo, tutte le informazioni sui social. Sempre sabato e domenica i bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano si trasformano in un giardino di primavera grazie a 52 stand di fiori, piante, artigianato, design, abbigliamento vintage. 2 giorni di festa con incursioni teatrali, musica, danza e giochi per bambini. Sabato 30 verrà dedicato anche un acero rosso a Ornella Vanoni.
2: Cultura.
4: Questo sabato torna l'appuntamento con un'isola medievale nel cuore di Genova. Un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato un'isola medievale, seguito da degustazione di prodotti tipici liguri. Il 30, 31 maggio e 1 giugno nel Parco della Certosa a Collegno è in programma Torino Comics, cultura pop, fumetti, cosplayer, gamer e tantissimi eventi. Tutte le informazioni su torinocomics.it.
2: Arte.
4: Martedì 2 giugno a Verola Nuova, Brescia, è in programma Tiepolo in Basilica nell'ambito della rassegna Verola Nuova Inaspettata. L'iniziativa è gratuita. Durante la giornata saranno inoltre presenti mercatini di hobbisti, madonnari all'opera e visite guidate gratuite alle tele del grande pittore del Settecento presenti in Basilica.
2: Turismo.
4: Chiudiamo andando a parlare di Chiavenna. Inizia l'estate di eventi questo venerdì con l'aperitivo gourmet, un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar del paese in collaborazione con i migliori chef della zona. Tutte le iniziative estive in programma su eventichiavenna.it. Era l'ultima indicazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
5: Eventi da vivere.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Grandi canzoni.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, maybe.

0: Poi pensa uno che ti canta in questo modo e ti dice: non ne ho mai abbastanza del tuo amore, tesoro.
1: Tesoro, eh? Certo.
0: Alle 19.45 tutte le donne che ci stanno ascoltando in questo momento dovrebbero avere un uomo accanto.
1: Un Barry White.
0: Un Barry White che gli sussurra all'orecchio tra un sugo e una pasta asciutta. Una roba così, mentre questa è l'ora di cena. Magari uno sta preparando la cena. E tra una cosa e l'altra, mentre sei lì che fai una frittatina, amore, vuoi una frittatina?
1: E lui ti dice questa cosa e ti dice anche: babe, vuoi un gelato dopo?
0: Al gusto di Malaga. Basta. Malaga, attenzione, il gusto Malaga sta tornando in gelateria in grande stile.
1: Sì, è vero, perché tra gli anni 70 e gli anni 80 il Malaga era davvero il re delle vaschette, si trovava sempre in ogni vaschetta, era apprezzatissimo. Poi ha avuto un po' una ricaduta, nel senso che sì, le gelaterie hanno continuato a produrlo, ma pian piano qualcuno l'ha anche tolta, qualcuno l'ha lasciata lì un po' così,
0: senza convinzione.
1: Okay. Sì, se vuoi il Malaga c'è, ma se non lo prendi va bene, abbiamo anche altro. E adesso invece sta ritornando, ci sta piacendo, ecco, l'abbiamo riscoperto.
0: Ma io nella gelateria dove vado di solito, quella di fiducia, ce l'hanno sempre.
1: Lo prendi?
0: Sì.
1: Bene.
0: Ogni tanto, non è uno dei miei gusti preferiti.
1: Certo, però
0: ogni tanto. Sì, ci sta. Quindi Malaga per

0: Necessities dei Red Hot Chili Peppers qui su Radio Number One. Red Hot che hanno venduto il loro catalogo alla Warner, la casa discografica, per ben 300 milioni di dollari.
1: Due soldini. Si parlava di Malaga, del gusto Malaga, del gelato, naturalmente, che sembra che stia tornando di tendenza per questo 2026. Roby ci scrive: la mia gelateria di fiducia, come gusti classici, tiene poco, però studia sempre gusti nuovi e sfiziosi con prodotti forniti dagli orti di amici o parenti oppure vicini di casa stranieri che portano i frutti della loro terra.
0: Ma fantastico.
1: E a me questa cosa piace tantissimo. Il mio gusto preferito è il Libano.
0: Wow, col cedro?
1: E indovinate da dove arriva il frutto principale?
0: Ma spero dal Libano.
1: Speriamo anche noi, naturalmente. Esatto. Vabbè, ci sono due ragazzi da salutare, anche a loro mandiamo un po' di Malaga.
0: Dai, un po' di Malaga anche a voi. Buonasera, ragazzi.
2: Eccoci. Potete mangiare la Malaga, la Duna.
3: Cioè, magari essere a Malaga. Sì, qui a Milano io sono bagnatissimo.
2: Anche una multipla, sai quelle cose lì, no? Ci sono... Il gelato alla multipla l'hai mai assaggiato?
3: Sì.
2: Va bene, buonasera.
0: Buonasera.
1: Facciamo finta che partiamo da adesso.
0: Esatto. Buonasera, come state? Tutto bene? Tutti bagnati magici?
2: Sto bene, ma stavo... Bene, ieri meglio però.
3: Io ho già chiesto scusa alla signora che viene qui a fare le pulizie, perché veramente ho fatto un lago, neanche l'impermeabile è bastato.
1: Cioè. Lo so. Va bene, ragazzi, allora tra poco li sentiremo. Sì. I ragazzi dell'Happy Hour, naturalmente, che useranno magari anche un po' di Malaga.
0: Magari nel cocktail.
1: Per insaporire. E noi invece ce ne andiamo. Sì. Questa sera ce ne andiamo. Io invece torno, sapete che ho la brandina di là. E quindi alle 22 vi aspetto per Number One Classics con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Mi fa piacere che il programma piaccia.
0: Molto bello, sì.
1: Sono davvero contenta di questa cosa perché stanno arrivando dei riscontri che mi piacciono tanto. Bene, allora,
0: noi
1: domani
0: ci siamo, noi domani ci siamo alle 17 come ogni giorno, insomma.
1: Ciao.
0: Anche per il venerdì noi ci siamo, ciao!
2: Ciao,
4: ciao! Ciao. Beep, beep, beep,
5: beep, yeah. Su Radio Number One, le donne al volante.
6: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, c'è l'Happy Hour.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
3: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
9: Su Radio Number One, Happy Hour.
10: Vede, adesso in questo momento è una giornata uggiosa, ma oggi è solare e poi ne accadono di ogni anche nelle giornate solari. Colgo occasione, innanzitutto salutiamo le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi, no?
0: E ora tornano a casa, speriamo abbiano l'ombrello.
10: L'ombrello, poi Lili ha detto che torna col sommergibile, perché ha detto eventualmente tanto con questo tempo qual è il problema. Allora, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera apre qui su Radio Number One. Puntualmente dalle 20 alle 22, un paio d'ore insieme per essere leggerini, leggerini con le argomentazioni, proprio come quelle da bar, proprio leggeri che non le senti neanche.
11: Lei
10: proprio
11: è un cretino.
10: Ma perché? Cominciamo già così? Allora, scusate, la barista, quella col cervello che non
11: sono
10: ha.
11: Sono la nuova, sì, barista, la nuova artificiale. Barista.
10: E glielo dica lei che è nuova da quanti anni, Gabbro, per
0: 7,
10: favore.
0: 7, 8, 9, ormai all'indeterminato da un po'.
10: Sì, è un pochetto che all'indeterminato. Allora, questo è il programma che in assoluto alza il livello della radiofonia a livello mondiale, diciamolo.
0: Un millimetro, allora, però sì.
10: Però adesso non stiamo a guardare di quanto l'alzi o meno. E per farvi capire dove vi trovate e dove andremo a parare questa sera, prima cosa che facciamo, leggiamo il santo del giorno. E allora attenzione che oggi è Sant'Andrea il Folle. Che non lo so, veda lei.
0: Beh, almeno a Milano, visto il temporale, probabilmente è veramente folle.
10: Un'amica che si chiama Andrea, un amico che si chiama Andrea, perché si può usare sia da una parte che dall'altra. Bellissimo questo nome dal mio punto di vista, soprattutto femminile. Ci fate gli auguri dell'onomastico, anche quelli non guastano mai. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale del gioco, vede? Ma poi non si capisce se è il gioco quello lì, che non, meglio non giocarci, o se è il gioco quello infantile, che invece è giusto anche crescere e giocare con i bimbi, no? Poi qualcuno gioca al pronto soccorso, poi ve lo spiego dopo. Va bene, allora state lì due ore con noi.
2: Happy Hour.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Vede. Capito che fastidio, che fastidio quando c'è la ghiaia per terra, no? Che non la puliscono, o ci sono dei buchi nella strada, nelle grandi città e non solo, che ti disfano la macchina, o tipo fanno cadere anche quelli in moto, per esempio. Faccio un esempio.
2: Un esempio a caso, direi oggi.
1: Faccio
2: vero?
1: Un esempio casuale. Però salutiamo tutte le buche.
2: Adesso le dico questa, signor Luchino, sa perché si cade? Perché poi ci si rialza.
1: Mamma mia. Lei veramente queste perle di saggezza, guardi, peccato che non è ancora arrivato.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
1: Buonasera, bene, è arrivato il momento, è arrivato a fagiolo proprio. No, stavamo parlando che praticamente quando uno cade, uno quando cade si rialza, impara a rialzarsi, ha capito? Ma sente che parole sagge. Guardi, Berti, guardi.
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: Niente, va bene, niente.
2: No, vabbè, ma lui...
1: qualsiasi tutarlo così. Va bene, buona serata. Salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando. Allora salutiamo la Svampi. Ciao Svampi, buona serata. Salutiamo Elena, salutiamo anche il buon Max, salutiamo Luigi, Gigi detto da Bergamo. Salutiamo gli amici della Gondola, il nostro Massimo, ancora Maria Grazia dalla Sicilia, ancora Mauro che ha appena aperto la lavanderia, anzi forse la sta chiudendo, e salutiamo anche Anna i laghi per tutte le periferie, quella
2: salutiamo della Brianza, tutti. Vediamo chi avrà la fortuna di aver l'oroscopo dalla sua stasera.
1: La lettura dell'oroscopo, perché noi qui per alzare maggiormente l'asticella del livello del QI, noi praticamente cosa facciamo? Leggiamo l'oroscopo, proprio per esagerare non leggiamo.
2: Non quello di domani, no.
1: È banale quello di domani, cosa leggi l'oroscopo di domani? No. Leggiamo quello di oggi, perché così almeno a fine giornata potete certificare o meno se gli oroscopari ci hanno azzeccato o no. Poi io non dico niente.
2: A noi piace controllare gli oroscopari, esatto, ci segniamo tutto, dica. Ogni sera.
1: Signor Gabbro, lo dica anche lei. Dai, poi, signor Gabbro, solitamente accade che gli oroscopari...
2: Cioè, gli oroscopari ci azzeccano tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, ma non è giorno giusto. Cioè, solitamente il giorno dopo azzeccano per il giorno prima. Però adesso non possiamo stare a guardare tutto. Oggi abbiamo estrauto dal cilindro, per non far torto a nessuno, perché arrivavano tante richieste per l'oroscopo, un segno e abbiamo pescato il Toro. Nell'attività cambia solo se necessario. Attenzione, amore un po' freddo. Frequenta persone piacevoli, saranno favoriti gli incontri. Allora fateci sapere se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate.
2: Favorite
1: degli incontri, così favorite. Non con l'asfalto, però favorite degli incontri, così nella vita.

0: Radio Number One. Allora, devo dire una cosa, signor Capo, diciamo le cose come stanno. Allora, Rita ha detto che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Non me l'aspettavo.
0: Però hanno azzeccato forse per quanto riguarda il mio segno zodiacale, tipo che attenzione, qualcuno potreste farvi lo sgambetto. E capite, tu dici in che senso?
1: Altro che sgambetto oggi, che gli ha dato una spinta proprio.
0: Mannaggia. Ah, innanzitutto, perché l'ho promesso, saluto tutto il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Che
1: grazie a tutti, anche perché stasera ho rischiato di fare la diretta da solo, poi invece Luchino si piega ma non si spezza.
0: Che sono fantastici, ho detto io devo andare via perché ci avrei una roba da fare più tardi. Quindi se,
1: e che roba!
0: Se fate veloce a cucire, sai che noi qui in Italia sono bravi, no? In Italia sono bravi, abbiamo la sartoria ad alto livello, noi abbiamo la moda. Sì, Allora, mi raccomando, mi faccio proprio preciso all'ultima moda, bravissimi proprio. Bravissimi, guardi, dottori, infermieri, tutti bravissimi. Poi se uno evita è meglio, però vabbè, se uno ci
1: quando
0: deve
1: capita
0: proprio passare, ci passa. Va bene, nel frattempo, a proposito, visto che poi quando arriva l'estate, si pensa, siamo all'estate, signor Gabriel, dai, che arriva l'estate, allora uno si sente più rilassato e dice, oh, finalmente vado in vacanza, mi riposo. No? Poi ci sono coloro che i quali, dunque, indi per cui, volevo dire qualcos'altro, no? Attenzione, che fanno? Prenotano il volo aereo 2 anni prima, no? O si organizzano 2 anni prima, no, io fra 2 anni vado là. E hanno già prenotato tutto, praticamente sono tranquillini.
1: Beati loro.
0: Beati loro. Ci sono quelli invece che dicono, no, adesso poi quando ci svegliamo quella mattina lì decidiamo dove andare. Allora, il problema è che pare che ci siano anche

0: Ophelia, Taylor Swift, Radio Number One, buona serata. Attenzione, lo dica, signor Gabriel.
1: Attenzione.
0: No, così. Ma per noi siamo alla stazione, signor Gabriel. Cioè, si ricompongo un attimo. Rimetta la testa.
2: Arriviamo subito, subito. Testa. State lì, arriva subito un altro spazio del dedicato.
0: Oh! Happy, happy
3: hour. Su Radio Number One, happy hour.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
5: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Ah, visto.
1: Ma di già.
0: Mamma mia, già il penultimo della sera.
2: Donne, è arrivato al bar Lucchino.
0: Sì, ma da quanto siamo arrivati, signor Gabro?
1: Aspetta, sai che non ho ancora capito chi è questo.
0: Questo è quello che è qua fuori che non ho capito cosa vende. Guardate, vuole bere gratis, poi non lo so questo.
3: Non ci abbiamo più spazio.
0: Guardi, lo sapevamo già, ma guardi, non si preoccupi. Secondo me per lei stasera quello che doveva fare l'ha fatto, no? Quindi.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Ecco, qui adesso.
1: Non proprio tutto ha fatto.
0: Tutto, però, questo manca questo tassello che poi. Cosa vorrebbe fare lei?
4: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Va bene, d'accordo. Niente, tutto come al solito, signor Gabro. Niente, non è cambiato nulla. Nel frattempo devo dire che i nostri ascoltatori è tutto sotto controllo anche stasera.
5: Vieni anche tu a ballar con Number One,
0: cioè,
5: e vedrai che l'ansia di sicuro passerà.
0: Anche
1: Mogol.
0: Delle emozioni meravigliose. Va bene, allora c'è la Pucci che voleva richiedere una canzone che è quella che arriva, però voleva dire anche una cosa.
6: Le ferie? Ma noi già tanto che abbiamo il turno di giugno e non ci abbiamo né i turni né di luglio, né di agosto, né di settembre, né di ottobre, né di novembre, dicembre. Ma chi ci pensa? Ma non sappiamo mai. Ma ci saremo?
0: Da dove verremo?
6: E parlo di ospedale.
0: No, non mi parli di ospedale oggi.
7: Di cazzo!
6: Le ferie? Ma noi già tanto che abbiamo.

0: da questa canzone di John Anderson, questo Hold On To Love, che faceva parte di un album in The City of the Angels, che ovviamente era un disco di quelli particolari, un disco d'amore, no? Però lui, quando stava registrando questa canzone, era un amante dei pub, tipo noi, era un amante dei bar,
1: sì.
0: E amava stare vicino allo studio della CBS per questa cosa, perché diceva che c'era un localino dove facevano un cocktail speciale e solo lì lo facevano, e lui tutte le sere quando finiva il studio andava lì. Ma questa è una chicca, poi non ne dico più niente. Adesso c'è Jovanotti Alfa.

0: Questa è Mariana Grande. Salutiamo anche gli amici di Barzizza che sono passati da 32 gradi a 19 gradi così d'amblè, vede?
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Ah, vede, certe volte queste citazioni del TG.

0: l'ultimo, eh.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: L'ultimo è l'ultimo, poi quando arriva l'ultimo, lei lo sa che noi quando, cioè, possiamo fare un sacco. Guardi cosa sta arrivando dalla cucina, cosa ha portato. Cosa sta portando? Cos'è questa roba qui? Che ganda, dovremmo mangiare sta roba?
2: È frutto della tecnica più avanzata dei nostri scienziati.
1: Certo. Assaggi lei, che è il proprietario del bar. Prego.
0: Lasciamo stare, che anche stasera non si mangia, signor Gabriel, come al solito, direi che. Però manteniamo questa linea che solo noi riusciamo a fare. Quando c'era lei con i salmoni in salita in cucina, lì sì.
1: Lì
0: qualcosa non si mangiava, ma di questi tempi proprio non si mangia nulla. Va bene, allora salutiamo per questo ultimo spazio. Eccola qua. Salutiamo.

Casi della vita, Life is Life era il 1984 e questa canzone fu tra le altre cose registrata durante il concerto a Overbart. Dice, dov'è Overbart, quella roba lì? Si trova in Ungheria, è un piccolo città, una piccola cittadina ungherese, dove questo gruppetto, appunto gli Obus, da qualche anno erano il gruppetto della zona, no? E poi hanno fatto questa canzone così per festeggiare il loro 11° anno così facendo musica, e poi è uscita questa hit che sicuramente tutti ricordano e sicuramente tutti, secondo me, hanno ballato. Adesso c'è Gaia.

0: Don't be shy, TS e Karol G insieme.
1: Posso avere
0: ma
1: un
0: perché
1: aumento?
0: Perché dovrei? Allora, dica qualcosa, signor Gabro, per favore.
2: Ah, oh, io non gestisco i conti.
0: Ah,
2: perché
0: no,
2: sennò...
0: io vorrei capire cosa gestisce lei qui dentro. Va bene, nel frattempo mandiamo un saluto a Linda che compie gli anni.
2: Auguri!
0: C'è Noah che ci fa gli auguri a Linda, capito? Però non bisogna mai fare gli auguri prima, del giorno del compleanno. Mi raccomando, mai, mai, mai.

0: Insieme ai Can't Wait, questa rivisitazione di questo successo degli anni Ottanta, col quale andiamo a chiudere questa giornata.
1: Lo preferisce
0: ma
1: caldo?
0: Che cosa?
2: I Can't Wait che arrivi domani, venerdì, per un altro appuntamento con l'Happy Hour, signor Lucchino.
0: Ma ormai domani è weekend praticamente, cioè, da domani, entra già stasera, abbiamo un po' quell'aria lì, no? A parte il braccio mio. Va bene, allora che dire? Grazie a tutti, siete stati tantissimi anche stasera. Come sempre ci becchiamo domani dalle 20, a partire con lo spazio del dedicato e non solo quello delle Piavole, il vostro open bar preferito. Tra un attimo
2: arriva Lilli con il number one classics, un'ora di grandi successi anni 70, 80, 90. Restate collegati, sintonizzati,
0: ovviamente, attenzione, spolverati tutti da signor Gabriel. Sì. questo è un dato di fatto. Bene, che dire, fate una buona serata, ma soprattutto, e come sempre, almeno voi fate i bravi. Eh sì, no?
3: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour,
4: la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Benvenuti e bentornati nel nostro porto sicuro con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio anche questa sera sarà di 60 minuti. Number One Classics è l'appuntamento per chi non ha la nostalgia, non guarda al passato, ma ha voglia di riaccendere con il sorriso i ricordi, perché la musica ha questo potere. Questa sera iniziamo con un pezzo pazzesco dei Tears for Fears, Mad World, era il 1983.
1: Number One Classics.

Le luci della sera illuminano le note di Mad World dei Tears for Fears. Pensate che questo doveva essere il lato B del singolo Pale Shelter, ma la casa discografica giustamente decise che questo pezzo poteva essere anche un lato A e avevano ragione. Fu reinterpretata anche per il film Donnie Darko. Dagli anni 80, Number One Classics vi porta al 1972 con gli OJs, quelli di Love Train.

State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e per questa sera lasceremo fuori dal finestrino il caldo per concentrarci solo sulla musica più bella degli anni 70, 80, 90. E nel 1990 Madonna uscì con Vogue. Stanno facendo discutere, tra l'altro, a proposito di Madonna, le recenti dichiarazioni di Linda Perry, la voce dei Four Non Blondes, che a proposito appunto della cantante ha detto che una volta faceva tendenza, adesso invece vuole seguire le tendenze. Ha perso la sua forza, dovrebbe tornare a essere una leader. In ogni caso, attraverso i propri canali social, la FIFA ha confermato che Shakira, i BTS e proprio Madonna sono gli artisti che si esibiranno nell'Halftime Show della Coppa del Mondo 2026 di calcio, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Chris Martin dei Coldplay in qualità di curatore. Pensate un po' che roba. Dopo Madonna, una band americana dei Foreigner, io adoro la voce di Lou Gramm, li riascoltiamo con Waiting for a Girl Like You. Era il 1981. So

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. L'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.